0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.
3: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano. Fuego.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

0: This is La Notte Vola.
1: Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Bros. Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Kiss Kiss.
5: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
6: La musica più bella.

0: me. Kiss Kiss. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu
1: mi piaci tanto. La musica più bella. Musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 5 di questo lunedì 27 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Dici tu mi perdo, mi dai un promemoria. Stiamo dormendo molto poco in questo periodo. Ci siamo questa settimana prima di andare in ferie, ma siamo qui. Ci siamo. Dopo un tour de forza e weekend avremo modo di parlarne. Intanto ci piacerebbe sentirvi per un saluto. Ci siete? Buongiorno al nostro numero
1: 347 490 0042. Iniziamo.

0: Senti, ce l'hai stamattina?
1: Sì, ce l'ho.
0: Che hai fatto tanti salti, ballavi tanto questo fine settimana. Ti sei divertita.
1: Ci siamo divertiti,
0: è vero. Oh, praticamente non ci siamo proprio fermati, no. E siamo contenti però di questo, anche perché poi toccheranno a noi le ferie. Intanto, buongiorno, come state? Potete rispondere a questa domanda? Come è stato il weekend appena trascorso per voi? Per risponderci, vocali o messaggi di testo al nostro numero
1: 347-490-0042. Ma vogliamo salutare anche il nostro regista Andrea Cimino. Buongiorno Andrea.
0: Ciao Andrea, grazie, preziosissimo. Siamo tornati in diretta da Roma dopo aver fatto questo fine settimana a Rossano dall'Odissea 2000, dove ancora una volta abbiamo incontrato un sacco di ascoltatori che sono passati a salutarci. È sempre bello quando vi incontriamo. Fra l'altro, ogni anno mi meraviglio di più quando andiamo in esterna, perché sembra che riconoscano anche noi, che ma voi siete i mattinieri, cioè, quindi quando ci succede per noi, ma veramente anche ci salutate veramente. E quindi quando ci venite a trovare, è vero, è una cosa che ci riempie il cuore di gioia, perché tra l'altro poi quando ci dicono, sai cosa, ma per noi siete famiglia, per noi siete, cioè, conoscono tutto di mattinieri e di chischis, è una cosa che ci fa piacere. Grazie.
1: Molto.
0: Allora, vocali numero abbiamo ricordato,
1: certo.
0: Tra poco vi sentiamo, l'appello, perché poi la prima parte dopo le ultime notizie è tutta dedicata alle vostre storie. Come va? Che stato d'animo avete? Siete pronti per le ferie? Non ci andrete? Già fate, consumate un po' tutto quello che è il vostro stato d'animo stamattina, insomma ci piacerebbe sentirlo con appunto i vostri messaggi. Intanto iniziamo dall'attualità, quella che leggiamo sui quotidiani questa mattina. Davo un'occhiata veloce, tanta cronaca anche con le vicende legate a quanto accaduto in Val di Susa con la devastazione ai cantieri dell'alta velocità e della linea veloce, insomma, con l'attacco dei Black Bloc, anzi ora si chiamano hanno tradotto praticamente Bloc nero Bloc ragazzi, io rido un sorriso amaro, ma hanno devastato praticamente i cantieri in Val di Susa. E poi l'altro argomento riguarda quanto accaduto a Berlino con l'incubo ISIS che torna in Germania, e ancora appunto quello che dicono i PM sulla Val di Susa, la devastazione. Stavo leggendo un po' velocemente quelle che sono le ultime notizie. Andiamo per ordine, iniziamo dal Corriere della Sera. È un attacco di Stato, questo è il titolo d'apertura. Gli scontri in Piemonte, esultano gli organizzatori, grande giornata, gli agenti feriti sono 124. Piantedosi, ministro degli interni, dice serve unità, la politica prenda le distanze, identificati 436 no TAV. Poi in taglio basso quanto accaduto in Germania, l'auto sulla folla, la fuga, poi lo circondano, ucciso con il coltello in mano a Berlino. Ballou voleva unirsi all'ISIS ed era stato arrestato più volte, quindi montano anche le polemiche perché questa persona, malgrado si sapesse la sua pericolosità, fosse in giro. Sulla Repubblica, a Berlino torna l'incubo ISIS, l'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna. La Stampa di Torino, PM Val Susa e devastazione, feriti 124 agenti, identificati 436 antagonisti, il questore è in OTAV, non tolleriamo connivenze. Anche qui Berlino colpita dal cuore, la fotonotizia con le persone che portano i fiori laddove è avvenuto l'attentato che ha causato una vittima e numerosi feriti. Il Messaggero di Roma, Viminale il piano, isolare i violenti, basta connivenze. Fakir a Bologna, niente infiltrazioni al corteo, i PM studiano le foto della nuca insanguinata. Sulla prima, il resto del Carlino, Berlino torna all'incubo ISIS. E poi un altro problema che preoccupa in queste ore, gli incendi, numerosi incendi in fuga da Piskic sul Gargano, turisti evacuati via mare. Ma è tutta l'Europa a fare conti con i numerosi incendi, non solo Italia ma anche Spagna e Francia. Su Il Giornale, notavo 1 milione di danni, guerriglia in nome di Fakir. Poi la Jihad uccide gli amici LGBT, l'attentato a matrice fondamentalista, Abdul già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia, cortocircuito a sinistra, gli arcobaleno Propal stanno con chi li vuole uccidere, chi li stermina, scrive Il Giornale. Anche qui Libero, sveglia compagni, è l'Islam che odia i gay. Sulla prima, da sole 24 ore, indice di sportività, Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano. Le Olimpiadi spingono il capoluogo lombardo Belluno e Sondrio, mentre il sud resta indietro sull'indice di sportività. Poi sulla prima de Il Mattino, no tab, un milione di danni, ma c'è tanto sport sulle prime pagine dei quotidiani, ma anche ovviamente per approfondire andiamo su quelli sportivi. Per la vicenda CT, Maldini pronto a lasciare, Pirlo fuori, il direttore tecnico potrebbe dire addio, altro colpo di scena nella ricerca del nuovo CT dell'Italia, Paolo vede Malagò, vuol difendere la scelta fino alla fine. E devo dire, inizia male, ma molto male, questa avventura della nuova FIGC. Si partiva con tanta speranza, con appunto Malagò, tanto fatto bene al CONI, con la scelta di un nome importante come Maldini e quell'altro di l'altra di Leonardo. Però cioè, riflettiamoci un attimo, ci avete fatto caso? Cioè, fanno un'ultima conferenza stampa, no? Puntiamo, sì, alla grande, puntiamo sui migliori, puntiamo su... addirittura ci dicono che hanno sentito Ancelotti, ma si spera in Guardiola. Ebbene, non c'è né Guardiola né Ancelotti, e andiamo su Pirlo? Punto di domanda, quanto grande quanto la casa, che è stato un grande campione in campo, ma come allenatore il curriculum, bisogna dire, non dico che è scarso, ma non è di quelli che ti fanno dire sì, che grande scelta, insomma. E comunque vabbè, e poi viene fuori la polemica sullo sponsor russo, ma questo credo sia la cosa migliore, secondo me, non, parere mio personale, non sembra essere il profilo ideale, insomma, ci aspettavamo, cioè tu mi dici Guardiola, Ancelotti e poi scendi su Pirlo, insomma è una bella discesa. E poi io trovo sia un po', mi permetto un commento, inaccettabile anche l'out out di Maldini, che dice o Pirlo o me ne vado, cioè fossi Malagò accomodati, ci abbiamo provato, ma vai a casa. Mi dispiace, ma insomma è inaccettabile un out di questo tipo. Vedremo cosa accadrà. Sul Corriere dello Sport, scatta l'allarme tra 27 giorni d'esordio in campo a Frosinone, mancano ancora il portiere del 9, quale Juve, Dibu e Colo in ritiro, Spalletti mette fretta. Quindi si apre col calcio mercato, in taglio basso, Pirlo cresce il fronte del no. Maldini e Leonardo valutano anche il passo indietro, oggi la riunione con Malagò. Su Tutto Sport, caos totale. Tutto Sport riassume bene la vicenda nazionale, perché caos totale, la candidatura CT di Pirlo travolta dalle polemiche e difesa strenuamente da Maldini, che potrebbe anche rimettersi, è ancora in piedi e oggi potrebbe arrivare la nomina ufficiale, ma c'è da sciogliere il nodo russo. Mancini, Conte e Pioli restano sullo sfondo. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno a tutti, siete pronti? Inizia questa nuova settimana, noi e voi siamo i mattinieri di Kiss Kiss.

0: The Black Eyed Peas su Radio Kiss Kiss Mattinieri. Buongiorno, buongiorno Laliti, saluta Simona,
1: Buongiorno Simona.
0: Sei stata bene in costume, ti hanno visto, hai fatto la prova costume. Io ho messo tutto sui social, ragazzi, siete curiosi? Fammi vedere se c'è ancora sulla mia pagina social. Aspetta che controllo.
1: Non c'è più, che meno
0: peccato,
1: male,
0: la
1: non
0: riposto.
1: C'è più.
0: No, volevo ripostarla, aspetta.
1: Ma non ripostare nulla.
0: Perché ho fatto fare la prova costume alla Leti.
1: Ma non devi ripostare nulla.
0: No, niente, lo volevo ripostare perché allora
1: non te lo permetto.
0: No, spiego, siccome siamo stati a Rossano in diretta all'Acqua Parco di Sia 2000, iniziamo noi a raccontarvi, ecco, il weekend nostro, poi tocca a voi, come è andato, cosa prevede anche questa giornata, questa settimana. Dicevo, tra le altre cose, siamo riusciti a fare io il primo bagno della stagione, finita la diretta. Proviamo a fare un tuffo qui nel bellissimo Mar Ionio di Rossano e ce l'ho fatta. Ho fatto la prova costume, la mia, devo dire, superata brillantemente, visto che fisico, la Leti.
1: Sì, ma l'ho visto, sai.
0: Devo dire quella di Leti.
1: Sembravi un sirenetto.
0: Quella di Leti come prova costume è andata meglio. E allora, aspetta, l'avevo messa sulla mia pagina social, Max Poli su Instagram. Se volete seguitemi, seguite anche la Leti. Ma seguite soprattutto chi ci mancherebbe. Aspetta, però la posto.
1: Perché, che cosa devi postare?
0: Voglio far vedere come hai superato la prova costume.
1: No, basta. Già ecco, c'è stata per 24 ore. Basta così, dai.
0: L'ho messa e quindi potete vederla se siete curiosi. Però era per dire che è stato un momento bello di questo fine settimana, no? Che io e Benedetta e Fusino, che era lì con noi, la nostra regista in esterna, abbiamo apprezzato il tuo fisico da...
1: Vero.
0: Da madre natura, no?
1: Sì, giusto da madre natura, guarda.
0: Pronto, Silvia?
2: Buongiorno. Si va a lavorare come tutte le mattine, d'altronde. La pacchia è finita, la domenica è già passata.
0: No.
2: Un abbraccio.
0: Ah, ecco, solo la domenica. Silvia da Como, che salutiamo. Ciao Silvia. Carmine, come la vedi la questione commissario tecnico?
3: Ciao Max, sono Carmine da Taranto.
1: Ciao Carmine.
3: Da milanista dico, Maldini che se ne può andare, con Pirlo non andiamo più da nessuna parte. A parte che hanno detto che ci vogliono 8 anni. Per rimetterci in corsa, quindi praticamente i prossimi due mondiali, i prossimi due europei non ci dovremmo essere. Andate via!
0: Partono con i migliori auspici, certo, però dire.
1: Senza mezzi termini.
0: Dire siamo arrivati noi, si aggiusta tutto, io lo capisco, non possono dirlo. Però 8 anni, effettivamente, un progetto lungimirante, ma un po' troppo a lungo termine, mettiamo. Ma non ha torto su questo. Elena, buongiorno.
4: Buongiorno Mattinieri. Ciao. Elena dalla provincia di Napoli. Primo turno in Stellantis. Ho solo 2 ore di sonno all'attivo, ma sono super carica perché ieri mio figlio ha inaugurato la sua attività, un bar.
1: Oh,
4: c'è stata una bellissima festa, è andato tutto benissimo e gli posso augurare solo il meglio.
0: Glielo auguriamo anche noi. Michele, buongiorno.
5: Buongiorno Mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Laleti. Michele, ciao. Sotto la pioggerellina da Nocera che va da Stellantis di Prato alla Serra. 4 giorni e si va in ferie. Dai, un ultimo sforzo. Animo.
0: Vediamo in lontananza. Vediamo in lontananza le ferie, più che altro. C'è chi già sta andando questa mattina verso le ferie.
6: Forte, kiss. Siamo in viaggio per l'aeroporto di Roma da Bologna. Ce ne andiamo a Lampedusa, buone ferie.
0: Ah, che bella Lampedusa, ultimamente mi torna sempre. Ho invitato una persona a Lampedusa. Ho detto, no, che me frega me di Lampedusa.
1: Ma vai da solo a Lampedusa, no?
0: Walter.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Un saluto da Walter da Conca della Campania Caserta.
0: Che dici?
7: Forse per me questa mattina è l'ultimo giorno di lavoro.
0: Che
7: staremo a vedere. Animo.
0: Quando ci dice ultimo giorno, può essere la pensione o può essere semplicemente vado in ferie oppure stanno per licenziarmi. Che ne
1: no,
0: so,
1: vabbè, speriamo le prime due.
0: Dai, una delle prime due, dai.
8: Mattinieri belli, buongiorno. Ermita Pescara.
1: Ciao.
8: Max, anche a me stamattina il primo pensiero era Pirlo. Poi dopo, durante il tragitto per il lavoro, ho visto i gasoli €2,20.
0: Mamma mia, ragazzi.
8: E ho cambiato il primo pensiero.
0: Allora.
8: Comunque sia, animo.
0: Allora, guarda, sul gasolio €2,20. Ne ho constatato anche di più questo fine settimana. Come abbiamo detto, siamo stati a Rossano e ho dovuto mettere due volte il pieno alla macchina, perché praticamente una volta non mi è bastato, una volta riuscivo a farci quasi andata e ritorno da Roma a Rossano, questa volta non mi è bastato proprio perché per il caro benzina micidiale, ragazzi, mamma mia, vabbè. E quindi stavo ho notato che abbiamo pagato in realtà 2,20 euro, ha detto lui, in autostrada molto di più, 2,38 euro, 2,40 euro addirittura in modalità self, non servito, sì, attenzione, quindi
1: perché servito è ancora di più poi.
0: Veramente importante. Allora, però leggevo che intanto stamattina il governo lavora sul decreto benzina, il gasolio non potrà mai salire oltre 2 euro, sconti di 24 centesimi, in arrivo una riduzione per riportare il diesel al di sotto della soglia ritenuta critica, appunto quella dei 2 euro, per le coperture c'è chi spinge per agire sulle entrate che riguardano le sigarette, i monopoli di Stato, perché poi per ogni provvedimento che fai ci vogliono le coperture, quindi potrebbero, sì, arrivare da lì. Vedremo che cosa fa, deciderà il governo. E devo dire, aspetta, che si spera in questo calo, perché purtroppo i conflitti nel mondo, soprattutto quello iraniano, con la chiusura dello stretto di Hormuz, non ci aiutano affatto, e quindi siamo veramente tutto diventa complicato, sì, la benzina continua a salire. Siamo pronti a sentirvi ancora tra poco, storie da mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.
9: I tuoi adesso, non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu, ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: sono i mattinieri con Max, Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Kiss Kiss. Almost.

0: My Soul, canzone di Bruno Mars nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai che ce la possiamo fare, a lunedì è sempre un po' complicato, vuole sempre un po' di ce la posso fare, tutti i nostri slogan che abbiamo noi mattinieri servono a esorcizzare, allontanare diciamo il magone c'è di chi, per esempio, vedi, stavo leggendo un po' gli stati d'animo, non dei nostri ascoltatori, tra chi dice io vacanze già fatte purtroppo e chi vacanze non le farà perché non può permettersele o per altri motivi, e insomma questo è un po' lo stato d'animo. Potevo dire, in tanti state commentando come ci piace in questa prima parte fare e tutti i fatti d'attualità, no? Per esempio l'argomento commissario tecnico tiene banco, ci sono anche un po' di commenti su quanto avvenuto purtroppo in Val di Susa, noi lo ricordiamo perché avesse acceso la radio da poco o per chi fosse un nuovo ascoltatore, ci auguriamo ce ne siano sempre tanti, e apriamo sempre con le prime pagine dei giornali, quindi leggiamo le ultimissime e ci stanno anche i vostri commenti. Per esempio Mau da Bergamo, buongiorno.
1: Ciao Mau.
2: Ciao Massa, ciao Leti, sono Mau da Bergamo, vado verso il lavoro, saluto tutti i mattinieri e volevo dire ai 450 notav identificati che paghino i danni che hanno procurato. Ciao a tutti, animo.
0: Oltre un milione di euro di danni, però quelli quantificati solo su un cantiere, bisogna vedere sugli altri quanti sono i danni, e poi ripeto, tanti agenti feriti.
3: Mattinieri, buongiorno. Angelo. Buongiorno Max, buongiorno Lady, Angelo da Boscoreale. Andiamo in fabbrica per il primo turno. E niente Max, ascoltato un po' le notizie che hai dato tu dai giornali, mi viene solo da pensare, ma che in che paese viviamo? In che paese viviamo?
0: In un paese meraviglioso che però dovremmo trattare un po' meglio, mettiamola così.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Come sempre ci accompagnate in queste due ore.
0: Ciao. Da...
4: sì. Mentre andiamo al lavoro. Io adesso faccio il camionista, quindi mentre faccio il mio viaggio, animo.
0: Ciao, saluto. Ciao
5: Kiss Luca. Kiss a tutti, buongiorno mattinieri, Luca da Napoli. Ragazzi, il mio lavoro, faccio la guardia giurata, quindi sto per smontare il turno e purtroppo, avendo cominciato da poco, fede è zero. Quindi
0: non è maturato.
5: Purtroppo, come si suol dire, faremo la botta quest'estate.
0: Dai che ce la fai, Manuela.
6: Pronto. Ciao Radio Kiss. Ciao. Kiss, buongiorno, sono Manuela. Vi avevo detto che avevo preso la fascia di Miss Mamma. Ecco qui la fottina. Peccato che non potrò partecipare alle regionali, quindi rappresentare la Sardegna.
0: Dai, però complimenti, che bella mamma che sei. Brava Manuela, ci ha mandato la foto. Ti piace? Vuoi fare un commento su Manuela?
7: Bella Manuela, mi piace tantissimo.
0: Poi, non lo so, in Sardegna siete tutte bellissime. Cioè,
7: è vero, le sarde sono belle.
0: Se penso alla Canalis, che ne so, la Palmas e così via, tutte belle sono. Beh, anche tu, appunto. Vai,
7: molto.
0: Pronto.
7: Chi è?
8: Eti, Pasquale dell'Ocrotondo.
7: Ciao.
8: Direzione lavoro. Giornata umida qua stamattina. Riguardo CT, guarda, ormai non si capisce più niente. Io ho visto Mister Mancini riguardo il matrimonio di Donnarumma, l'ho visto bello in forma.
0: Ah sì, al matrimonio ballava bene, saltava bene. No, ma ora il CT scelto è Pirlo, bisogna vedere cosa accade con la polemica che riguarda la sua collaborazione con un'agenzia russa di scommesse sportive. Lui ieri ha esternato, Pirlo, sui social ha detto: la mia è solo una collaborazione sportiva e commerciale, l'amore per l'Italia non dipende da un incarico, tra le altre cose, quindi ha avuto questo sfogo social, vedremo. Tonino anche sull'Italia.
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sempre il vostro amico Tonino. E niente che dire, questa nazionale abbiamo iniziato proprio col botto, che resteremo a casa pure per altri 4 anni.
7: No dai, su.
9: Speriamo di no,
7: dai,
9: buona giornata.
7: Dai.
0: No, ma forse quello è il problema, c'è da rinnovare, comunque non è un'impresa facile, questo è vero, un movimento calcistico totalmente da zero, bisogna rinnovarlo tutto, no?
7: Però
0: a partire dai giovani, però
7: un pochino di fiducia,
0: la speranza di andare agli europei e poi ai mondiali c'è, non è questo il problema, il problema è che adesso si era partiti con oddio che bello, le migliori cose, che ma che bello Malagò con un rinnovamento con Maldini e con Leonardo, poi ma sai stiamo sentendo Guardiola, addirittura anche Ancelotti, quindi cavolo, i due allenatori più vincenti, poi abbiamo scelto Pirlo. No, ma non per Pirlo. Cioè, ma capito? Magari, passi da allenatori che hanno vinto decine di trofei in ogni dove e Pirlo che, anzi, è andato piuttosto male come allenatore, quello ci ha lasciato perplesso.

0: Friends, la canzone di Robbie Williams dei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Certo, ci pensa la Leti, buongiorno.
2: Buongiorno Max.
0: Le seleziona la Leti sapientemente, vuoi darci qualche anticipazione la Leti?
2: No, dico solo che sono tre.
0: Le notizie di secondo piano, sottotitolo le notizie che ti sei perso.
2: Certo.
0: Allora,
2: vai.
0: I piccoli teatri italiani diventano patrimonio dell'umanità UNESCO, UNESCO che ha riconosciuto dunque i teatri condominiali italiani, piccoli gioielli costruiti soprattutto tra 700 e 800 grazie alla collaborazione tra istituzioni e famiglie private. Sono sale spesso nascoste, non nei centri storici,
2: sì.
0: Nate, anzi, quando gruppi di cittadini che cosa facevano? Acquistavano, gestivano insieme i palchi, quasi come un condominio, da qua teatri condominiali, no? Un condominio dedicato alla cultura. Il riconoscimento porta a 62 i siti italiani iscritti nella lista del patrimonio mondiale, premia anche numerosi teatri delle Marche colpiti dal terremoto del 2016. Che belli teatri condominiali, ne ho visitati due in passato, ma sono veramente belli. E poi proprio il concetto, no? Tenevamo sto spazio nel condominio, ne abbiamo fatto un teatro, nascevano così, luoghi di cultura, si parlava di libri, si presentavano cose, si facevano rappresentazioni, ne hanno fatto la storia italiana, della cultura italiana. Altra notizia, gli smartphone, secondo gli scienziati, il cosiddetto texting thumb non indica una singola malattia, ma una serie di dolori e infiammazioni provocati dai movimenti ripetitivi con cui scorriamo, scriviamo e teniamo lo smartphone in mano. Cioè, i telefoni stanno cambiando l'autonomia delle nostre, l'anatomia delle nostre mani.
2: Certo, è vero.
0: Cioè, le mani stanno cambiando a causa di queste abitudini. Quindi gli scienziati consigliano di alternare le mani, usare più dita, non usare sempre la mano sinistra o destra, alternarle, evitare di stringere troppo il dispositivo e fare pause frequenti. È una di quelle piccole conseguenze fisiche che raccontano quanto lo smartphone si è entrato nella nostra vita, non ha modificato soltanto noi il modo con cui comunichiamo, ma anche i gesti che ripetiamo migliaia di volte al giorno.
2: Posso dare anche un altro consiglio? State un pochino su con il collo, perché sennò viene anche la gobbetta lì al collo, perché siete sempre piegati. Appunto.
0: Sono le trazioni, mi
2: appunto.
0: Va bene, perfetto, dobbiamo andare, vi sa.
2: Non ce l'hai fatta.
0: No, non ce l'ho fatta perché già siamo in ritardo, cavolo, va bene. Vedi che questa da contratto devi annunciarla tu. Però intanto vi ricordiamo che tra poco torniamo a sentirvi. In arrivo anche l'oroscopo dei mattinieri. Scopriamo tra poco i tre segni più fortunati del giorno. E anche questa data cosa ci ricorda con il calendario dei mattinieri. Adesso una novità.
2: Lorenzo Lupo con Niente.

0: messo col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
1: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Cop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce. Kiss Kiss.

0: No, il senso metaforico, no? E che con le tasse, con le spese, c'è cioè chi ci succhia il sangue, ci stanno dicendo molti ascoltatori. Molti si riferiscono chiaramente al caro benzina, al caro carburanti che continua a funestare il nostro paese, tutta Europa, il mondo in realtà. Allora, ci sono un po' di messaggio, volevo sentire il nostro ascoltatore. Vai.
1: Vai. Buongiorno Leti, sono Tommaso da Ostanovo. Sono un vigilante non armato. Volevo dare una risposta oppure fare una domanda riguardante il gasolio. Ma al posto di stare a pensare ai mondiali, a robe varie, CT, perché onestamente parere mio personale non mi interessa proprio niente, visto la situazione critica che ci troviamo adesso nel nostro paese.
0: Sui carburanti.
1: Stiamo con il gasolio a 2,30 euro. Invece alle altre parti ci stanno 1,50 euro, 1,60 euro, 1,70 euro, 1,30 euro.
0: Vabbè, dipende dove. Attenzione, allora, visto che ci dai lo spunto, situazione carburanti preoccupanti in tutto il mondo, ma attualmente, non lo dico io, prendo la classifica del Global Petrol Prices, cioè la fonte ufficiale dove viene quotato il prezzo anche alla pompa, l'Italia in questo momento è decima in fatto di, è comunque prezzo caro, ma per intenderci, i prezzi più cari in Europa sono in Danimarca 2,72 euro, Paesi Bassi 2,63 euro, Finlandia 2,44 euro, Germania paga più di noi, la media è del gasolio alla pompa 2,45 euro, la Norvegia 2,38 euro, la Svizzera 2,30 euro, la Grecia 2,25 euro, Francia 2,25 euro, Portogallo 2,24 euro, Italia 2,20 euro di media. Quindi diciamo, non siamo quelli più cari, siamo al decimo posto. Comunque cari,
2: Sì, non
0: c'è dubbio. Ma non siamo, diciamo,
2: tra le prime
0: diciamo tra i più cari in Europa. Quindi, come vedete, il costo del carburante alto riguarda tutti, perché una cosa che dobbiamo chiarire, di destra, di sinistra, di centro, non sono i governi a decidere i prezzi dei carburanti, ricordiamocelo, i governi pesano certo per le tasse sui carburanti e le accise in Italia sono tantissime. Poi ridurre le accise non fa sempre bene, anzi non fa bene perché aiuti anche i ricchi, non aiuti chi ha difficoltà a mettere la benzina, anche i poveri, no? Noi poveri, noi comuni mortali, aiuti quelli che sono più ricchi, che se ne fregano di spendere 2,20 euro o di spendere 1,50 euro, loro non cambia niente fare il pieno. In questo modo aiuti anche queste persone qui. Bisognerebbe forse fare provvedimenti più ad hoc per chi ha difficoltà a mettere i carburanti, su questo siamo d'accordo. Però ricordate un'altra cosa, non sono i governi a decidere i prezzi di qualunque paese, non dell'Italia, in tutto il mondo. Il petrolio ha le sue quotazioni, il Brent ha le varie quotazioni e, ripeto, i governi pesano sì per le tasse sui carburanti, su quello si dovrebbe intervenire, però insomma strutturalmente, non una tantum, vedremo come andrà. In ogni caso, grazie per i vostri messaggi, ci torniamo e tra poco scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi su Radio Kiss Kiss.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Ernia con Berlino su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ma ce lo dice lei, la Leti. Leti, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Siete con i mattinieri di Kiss Kiss, questo è il nostro oroscopo, tra i segni zodiacali più fortunati, sì, di oggi. Terza posizione, per quale segno?
2: Per il segno dei gemelli, la fortuna passerà attraverso collaborazioni e rapporti positivi, con incontri e alleanze che vi apriranno porte inaspettate.
0: Bene, al secondo posto quale segno troviamo?
2: Il segno dello scorpione. Coraggio, intuizione, determinazione vi aiuteranno a prendere decisioni importanti ed affrontare con successo nuove sfide.
0: E al primo posto, il segno zodiacale più fortunato di questo lunedì è
2: il segno del leone. Energia, entusiasmo e creatività vi metteranno in primo piano, rendendo più facile ottenere risultati e cogliere opportunità.
0: Allora, il momento del riepilogo. I tre segni più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dei gemelli, in seconda posizione il segno dello scorpione, in prima posizione il segno del leone.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Eccola qui, la Leti, pronta. Oh, sei nuovo qui, brava.
2: Sì, sono qui,
0: brava,
2: eccomi.
0: Leti, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Dai mattinieri, questa radio Kiss Kiss. Cosa ci ricorda questo giorno, questa data per essere precisi? 27 di luglio.
2: Iniziamo dai santi del giorno: San Pantaleone e San Celestino.
0: Bene.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Il 27 luglio del 1940 il personaggio di Bugs Bunny fa il suo debutto ufficiale nel cartone animato World Air.
0: Bello nel... Bugs Bunny, adoro, sì, mi è simpatico. Poi vai.
2: Nel 2012 si aprono ufficialmente i Giochi Olimpici di Londra 2012.
0: Tante soddisfazioni ha dato questo, quei giochi, tante soddisfazioni, sì, diede ai nostri campioni, ai campioni azzurri. Poi vai.
2: Nel 2018 si verifica l'eclissi lunare più lunga del ventunesimo secolo.
0: Bello, suggestiva anche.
2: Molto. Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1835 Giosuè Carducci, primo italiano a vincere il premio Nobel per la letteratura.
0: Bene.
2: Il 27 luglio del 1939 nasceva Peppino Di Capri. Oggi avrebbe compiuto 87 anni.
0: Grande Peppino.

0: meraviglioso.
1: Purtroppo è scomparso pochi giorni fa, no? Lo scorso 11 luglio. Andiamo avanti, vai.
0: Auguri a Maria Grazia Cucinotta, l'attrice italiana compie oggi 58 anni.
1: Bene.
0: Concludiamo con la storia della musica. Nell'estate del 1995, con un singolo estratto dall'album Spirito Divino, Zucchero conquista le vette delle classifiche italiane con la canzone Per colpa di chi? Mm.

0: attacco finale. Fine time, fine time, fine time, fine time. Mamma mia, grazie Aleti, ci fate fare un bel viaggio indietro nel tempo e noi lo facciamo ancora adesso con la musica più bella e con i nostri story kiss. Intanto ci prepariamo ad una nuova ora insieme dove vi chiamiamo all'appello del lunedì con un hashtag ce la posso fare, ci automotivatevi, si va a lavoro anche questa settimana e giustamente prima delle ferie, ci auguriamo per molti. Chi li ha già fatte deve andare a prescindere. Chi non le fa proprio, pazienza. Dai, raccontateci il vostro stato d'animo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Chicago, Art Say I'm Sorry.

0: il 1982, 44 anni di canzoni.
1: Che bella.
0: Di canzoni, vai. Peter Cetera, che per tutti è Peter Cetara. Chicago, I'll to say I'm sorry. Sono le 6 e un minuto di questo lunedì 27 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno. Un
0: saluto e ringraziamento al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Allora, insieme come sempre tra le 5 e le 7, pronti, seconda ora, c'è il momento della raffica, il vostro ce la posso fare del lunedì. Salutate tutti, ecco, gli ascoltatori che appartengono alla vostra categoria di mattinieri, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Tu sei piena di rinnovato entusiasmo stamattina, Leti, perché ti sento un po' giù, dice,
1: anche... Sono un pochino stanca, sono onesta, però sto
0: a ballare,
1: bene,
0: ti credo, va bene,
1: capito, sì.
0: Ripartiamo dalla musica più bella, Fred e Palma, Anita e Mischilla, La testa gira, vai!

0: sì, mamma mia, quanta energia,
1: stamattina. Bella, bella, mi piace.
0: Abbiamo ballato, così non ci pensiamo, balla che ti passa.
1: Vero?
0: non è la carta che ti passa una volta. Allora, buongiorno mattinieri, tra poco c'è l'appello, quindi vi aspettiamo con un messaggio, con un vocale. Spiega un po' ai nostri ascoltatori cosa devono fare.
1: Allora, dobbiamo salvare questo numero, 347-490-0042, puoi mandarci un bel messaggio vocale o di testo. Perché svegli a quest'ora, cosa state facendo, dove state andando, se siete invece tornando a casa magari da un turno di notte oppure da un locale che avete fatto Baldoria stanotte,
0: sì, sai? Come no, si può perché fare, no? Certo, come no,
1: i giovani fanno Baldoria, no?
0: Allora, come facciamo ogni mattina, ci teniamo a ricordarlo e ci occupiamo d'attualità, è un po' del nostra, è un po' la nostra missione, la nostra mission, dicono quelli bravi, e ci teniamo a darvi tutte le ultime notizie, in questo caso che leggiamo dalle agenzie. Ieri, sapete, c'è stato questo attentato a Berlino, è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballou, 21 anni, presunto attentatore del Gay Pride, appunto nella capitale tedesca, avrebbe scagliato il suo man sulla folla provocando un morto e 29 feriti. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Poi invece in Italia sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val Susa, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio, sequestrati materiale esplosivo, bottiglie Molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, avevano di tutto. Una guerriglia provocata da centinaia di incappucciati durante la protesta contro la TAV Torino-Lione, 126 feriti tra poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. Poi il caro benzina, ne abbiamo accennato l'argomento anche tra voi, con voi ascoltatori poco fa, veramente insostenibile l'aumento della benzina. Dicevamo, ricordiamo che aumenta in tutto il mondo, ma in Europa fra l'altro l'Italia è decima, dicevamo prima la classifica in tempo reale, qualche ascoltatore ci faceva notare abbiamo gli stipendi più bassi d'Italia, d'Europa, anche questo non è corretto. Ma non è questa la questione, poi parlavamo semplicemente della classifica e l'Italia è decima, poi ci sono tutte le cose correlate da metterci a fianco senza dubbio. Intanto il governo decide di approvare, di lavorare a un decreto benzina, gasolio non dovrà mai salire oltre 2 euro, che sarebbero comunque tanti, è previsto lo sconto di 24 centesimi, in arrivo una riduzione per riportare il diesel di sotto della soglia ritenuta critica. Lo sport, tante polemiche sul commissario tecnico azzurro, non ancora nominato formalmente, ma sappiamo che dovrebbe essere Pirlo. Però Malagò riflette su Pirlo dopo la bufera sul ruolo dell'ex centrocampista del Milan con un'agenzia di scommesse russa. Maldini, che lo ha scelto, potrebbe pensare a un passo indietro in caso di bocciatura. Ha parlato anche Pirlo ieri attraverso i social, che ha detto: ho assistito con grande amarezza al dibattito intorno al mio nome come CT, scrive appunto sui suoi social, commentando il caso Russia. Dice: ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi, aggiunge Pirlo, ringraziando Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia. Vedremo che cosa deciderà Malagò, se confermare la scelta di Pirlo o si va verso altra scelta. Poi, quinto trionfo al Tour de France per lo sloveno Pogacar. Norris vince invece il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1, secondo Verstappen, terzo Antonelli, quarto e quinte le Ferrari, quarto Leclerc, quinto Hamilton. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi. Raffica di messaggi al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vita e storia da mattinieri, il ce la posso fare del lunedì, vi aspettiamo con rinnovato entusiasmo su Radio Kiss Kiss.

0: Buongiorno ragazzi, la Leti, buongiorno.
1: Buongiorno Max.
0: Ti saluta Simona, che dice che ti segue anche sui social.
1: Ciao Simona.
0: Bene, beh, vuoi salutare anche gli ascoltatori che ecco, devi invitarli adesso a mandare vocali per dire buongiorno, ci sono.
1: Ascoltatori, mandateci un vocale, buongiorno.
0: Vabbè, ma è finita. Mamma mia, via.
2: Io non sono d'accordo di sta cosa.
0: Ragazzi, pronti? Allora, messaggio a raffica. La Leti vi ha dato il numero e quindi sì, sentiamo cosa avete da dire. Su tutto, anche sui temi d'attualità. Buongiorno Palma.
3: Buongiorno Kiss. Buongiorno Max e Leti.
1: Ciao.
3: Ce la posso fare. Si rientra dalle ferie.
0: Dai, dai, ce la puoi fare.
3: E
0: su,
3: si riprende a lavorare.
0: E le fatti almeno, dai.
4: Buongiorno ragazzi. Sì, sì. Ho passato un weekend con la mia mamma a preparare la melanzana sott'olio.
0: Buono.
4: Quindi ce la posso fare anche oggi.
0: Capito, perché è corroborante. Fa bene.
1: Fa bene,
0: fortemente
1: sì,
0: motivante. Stare a contatto con la mamma è una cosa bellissima e soprattutto fare la conserva ti fa stare bene. Giorgio, buongiorno.
5: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
1: Ciao.
5: Giorgio da Milano, giardiniere che tutte le mattine si sveglia all'alba e adesso ancora prima dell'alba per via delle ordinanze.
0: Dai.
5: Io le ferie le ho già fatte a giugno, ma le faccio sempre a giugno perché a Milano preferisco lavorare in agosto, perché non c'è traffico,
1: non c'è gente,
5: non c'è nessuno, trovi parcheggio. E...
0: tutta un'altra cosa, guarda, potendo anch'io scegliere giugno, quindi condividi, che ho condivido. Vai, pronto.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno Max, buongiorno Lady e a tutti i mattinieri.
0: Ciao,
6: Mi ritorno dalla Calabria per andare al lavoro. Altre due settimane ce la possiamo fare, vai.
0: Forza.
6: Ce la faremo.
0: Dai,
7: Max,
0: bravo.
7: Ciao Leti, sono Karen da Trieste. Sto traslocando e sono distrutta. Non so se ce la posso fare. Ho bisogno di qualche parola di incoraggiamento. Purtroppo non dormo neanche la notte e sono veramente tesa come una corda. Kiss a tutti.
0: Sì. Animo, forza, che ce la puoi fare. Animo, che c'è? Vuoi dare una parola a Karen di coraggio?
1: Ma dai, su che ce la puoi fare, ma certo.
0: Dai Karen.
8: Stipendio alto, stipendio basso. Lo stipendio è direttamente correlato al costo della vita, per cui puoi guadagnare tanto, ma se c'è un costo della vita altissimo, sei più povero di uno che guadagna di meno, è un costo della vita basso.
0: Hai capito? Pronto?
9: Buongiorno,
1: ragazzi.
0: No, non ti sento più, che hai detto? Niente, mi è partito, Vai, sentiamo.
9: Buongiorno, Radio Kiss, sono Giulia da Varese. Sono le 6:11 del mattino e in questo momento mi sto dirigendo solo a Soletta in Liguria per trascorrere una meravigliosa giornata. Ciao ragazzi.
0: Vedi, solo a Soletta.
10: Buongiorno, mattinieri, sono Alessia. Sono della provincia di Varese. Sto andando al lavoro.
1: Sì.
10: Buona giornata a tutti, ciao.
0: Ciao Alessia, Adriano.
11: Mattinieri, buongiorno. Oggi sono 35 anni. Animo.
0: Auguri.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno mattinieri. Fidel da Formia,
0: Fidel,
12: in questo caso da Latina. Finito il turno di 12 ore,
0: finita
12: la settimana lavorativa, giorno libero per staccare e poi si rincomincia, però oggi
0: forza.
12: Giorno libero.
0: Vai!
13: Ciao Mazzelletti, tutti i mattini di Radio Kiss Kiss, sono Tony dalla provincia di Milano.
1: Ciao Tony!
13: E niente, dopo una settimana a casa di relax con i miei figli, ferie ovviamente, e oggi si rinizia con entusiasmo. Animo.
14: Buongiorno tesori di Kiss Kiss. Mi trovo in una cabina del trattore ad arare.
0: Bravo.
14: Il terreno
0: Arara.
14: Il murgese da Matira.
0: Dai, un saluto a te.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
15: Michele da Napoli, direzione Perugia.
0: Dai.
15: E poi Milano.
0: Forza.
15: Buona
0: forza.
15: Giornata.
16: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
16: Io chiamo da Rocca Piemonte e sto andando a lavorare.
0: No,
1: buon lavoro.
16: Animo.
0: Ma vedi che ce l'hanno il rinnovato entusiasmo i nostri ascoltatori.
1: Certo che ce l'hanno.
0: Attenzione, la chiusa in te la Leti.
1: Chiudi?
0: Ma scusami, la Leti, scusa.
17: Ehi, ma è del mestiere questo, no?
0: Se avere qualche dubbio.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri e umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Chischissa a te che quando ti siedi a tavola non rinunci mai a un buon piatto di pasta. Chischissa a te che ami stare in barca all'ora del tramonto e tuffarti con l'ultimo raggio di sole. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischiss è con te. Chischiss a tutti.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: animo, animo.
1: Dai che ce la possiamo fare anche in questo lunedì 27 di luglio.
0: Sì.
1: Ci siamo ragazzi, è il momento di Poli e la polemica. Dove la polemica è sempre lei, questa donna che ha al fianco. Leti, oggi sei pronta a fare una nuova polemica?
0: Sono prontissima, carica.
1: Molto bene.
0: Possiamo andare, Max.
1: Allora, ogni estate lo sapete, puntuali come il caldo, gli ombrelloni, arrivano anche le ordinanze contro il turista cosiddetto cafone.
2: Una cafonata, ma che è una cafonata? Questa è una cafonata, direbbe sì.
1: Insomma, va bene. Allora, quest'anno è successo ancora, per esempio, a Gallipoli sono previste multe fino a 500 euro per chi passeggia nel centro storico in bikini, a torso nudo o addirittura in intimo. C'è anche chi passeggia in intimo. A Scalea in Calabria è vietato circolare fuori dalla spiaggia in costume da bagno senza maglietta. A Cavallino Treporti, una delle località balneari più frequentate del Veneto, è stato ribadito, insomma, lì che ci sono delle regole sul decoro urbano per chi esce in spiaggia, altrimenti multe. Non sono casi isolati, ogni estate decine di comuni italiani, insomma, emanano ordinanze, no, simili per cercare, diciamo, di limitare comportamenti considerati poco rispettosi nei confronti di residenti e degli altri turisti. Ma la domanda è: servono davvero tutte queste multe, oppure il problema è che appena iniziano le ferie qualcuno lascia a casa anche le buone maniere? E facciamo un'autocritica.
0: Onestamente no, io non penso che appena iniziano le ferie lasciano a casa le buone maniere, gli mancano proprio le buone maniere. Io sono contenta di queste iniziative, queste multe.
1: Le cose che danno fastidio più al prossimo, noi compresi e voi compresi, punto di domanda: occupare lettine e ombrelloni all'alba e tornare dopo.
0: Mamma mia, che brutta cosa.
1: Ascoltare musica con la cassa Bluetooth facendo partecipare tutta la spiaggia.
0: Orribile.
1: Anche con canzoni discutibili in alcuni casi, aggiungo io.
0: Sì.
1: Poi le cose orribili come lasciare rifiuti sulla sabbia. Entrare per esempio nei negozi bagnati, scalzi o a torso nudo.
0: Lo sai che questa è una cosa, posso dirlo, a me fa schifo veramente.
1: Oppure parlare al telefono via voce ovunque.
0: No, vabbè.
1: Come sta, bambino? Ma non ti sento, non capito? Ma è sempre con sto viva voce. Zitti, abbassate la voce, mettete vicino all'orecchio il telefono. E poi fare l'umore sotto alberghi e case fino a tarda notte. L'altra cosa che si sopportano: trattare camerieri, banini e personale come se fossero a completa disposizione del turista.
0: Brutto.
1: Insomma, sembra quasi che appena andiamo in ferie qualcuno pensi che l'educazione possa prendersi una vacanza. Non è così. Allora la domanda per Poli e la polemica stamattina è: ma quando siamo in vacanza diventiamo davvero tutti un po' cafoni, oppure stiamo esagerando con divieti e regole?
0: O siamo proprio cafoni, ok? Sempre, non soltanto in vacanza. Comunque, allora, le ferie servono sì a rilassarsi, però il rispetto non deve mai mancare, Max. Cioè, tu ti puoi divertire quanto vuoi, però poi tu devi sempre pensare che ci sono anche altri in vacanza. Non è che ci sei soltanto tu, la spiaggia è tua e puoi fare il porco comodo che vuoi.
1: Attenzione, però non trasformiamo ogni gesto in un'infrazione. Le vacanze sono anche spontaneità, leggerezza, libertà. Si rispettano gli altri. Va bene, dai.
0: Ma è quello, bisogna rispettare anche lo spazio degli altri.
1: Episodi in vacanza mal sopportati, che non vi stanno, che non digerite, cose che avete visto o ammettete che avete fatto. Vocali al nostro numero
0: 347 490 0042.
1: Vi leggiamo ed ascoltiamo tra poco le mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: Annalisa, canzone estiva su Radio Kiss Kiss dei mattinieri, buongiorno e animo. Tutti noi abbiamo incontrato almeno una volta nella vostra vita, anzi più di una volta, un turista cosiddetto un cafone. Ma una cafonata, mamma mia, una cafonata, sta cosa che fai, tipo, che ne so, viaggi di nozze con, perdone, Lagerini. Che in piscina c'è quella scena divertente. Ma è venuta Renella?
1: Quando parlava in piscina,
0: in piscina ad alto volume, tutti disgustati dei racconti dei problemi della mamma della Gerini. Insomma, bisogna essere attenti di rispettare gli altri. Ricordiamoci, è vero che ci scrive: io voglio essere libero di fare quello che voglio. Sì, la tua libertà finisce dove inizia quella degli altri, cioè non devi invadere la libertà di chi non vuole sentirti. Anche io voglio essere libero di non essere disgustato a te. Allora, il vostro punto di vista sui cafoni estivi.
2: Buongiorno Max, buongiorno Laleti. Sono Giovanni da Varese.
0: Ciao,
2: allora,
0: Giovanni.
2: Secondo me queste regole sono giuste, giuste, e tutto parte anche sempre dalla questione che se arrivano a mettere delle regole, in molti casi è perché la gente è anche abbastanza maleducata. Mm-hmm. Non voglio fare un discorso generale, ma sicuramente alcune cose di decoro
0: ci sta,
2: magari potrebbero essere applicate nella vita di tutti i giorni, come per esempio il treno che sto prendendo, dove la gente continua a parlare ad alta voce, continua ad ascoltare i reel su Instagram ad alto volume.
0: Che fastidio,
1: basterebbero
0: che fastidio.
1: Un paio di auricolari.
0: Ecco. Non tutti sono d'accordo. Per esempio, le ordinanze che vietano di passeggiare nel centro cittadino adiacente alla spiaggia, magari, che ti dicono non mettere, non camminare a torso nudo. Per esempio, c'è un ascoltatore che dice: vabbè, ma perché? Che fa? Che succede?
3: Buongiorno mattinieri, animo. Sasà da Cinisello.
1: Ciao Sasà.
3: Sì, va bene tutto, rispettare alcune regole, però non vedo niente di male se uno di pomeriggio sul lungomare si fa un giro senza la maglietta. Che
1: quindi
3: c'è di male?
1: Tu sei uno
3: cosa
1: di quelli.
3: C'è di male? Spiaggia, come stiamo? Che cambia?
0: Bene,
1: cambia.
0: Capito, cambia.
1: Asfalto, sabbia.
0: Cambia la superficie.
1: Asfalto, sabbia.
0: Va bene, allora poi in Sardegna vai, cosa va?
4: Buongiorno Max, buongiorno Letti, Antonio della Sardegna. Ha ragione Letti, le do pienamente ragione, bisogna rispettare gli spazi degli altri, quindi Letti, non fumare mai più.
0: Capito, non fumare.
1: Allora, io fumo, ma mi scanso, ragazzi. Io mi metto, ad esempio, è capitato, ecco, questo fine settimana che poi a fianco a me nel un altro ombrellone. Si è messo, c'era una neonata bellissima, che ho fatto anche amicizia poi con i genitori. Io mi sono alzata per fumare e sono andata nel bagnasciuga, perché giustamente lontano. Cioè, bisogna avere rispetto, piccole, ragazzi, non si può dire non puoi
5: ciao,
1: fare Leti, questa
5: San
1: cosa
5: Bellino, io lo appoggio alla Leti, siamo una massa di cafoni.
0: Una massata di cafoni proprio, una cafonata.
1: Una cafonata.
0: Dai, episodi cafoni, le ordinanze sono giuste, quelle che mettono una serie di vieti per il cafone estivo, e magari siamo anche noi stessi cafoni, ammettiamolo. Cos'è che non ci piace, le ordinanze che ci vietano di fare un po' di cose e determinati comportamenti? Ne parliamo ancora tra poco, ora canzone nuova.

0: You Got the Show Me Love, la canzone era di Robin S, la ricorderete, in questo caso ripresa da LB1, I Need a Sign, Show Me Love. E anche il campione ci ha fatto ballare tanto quella canzone, ma anche questa non è male, devo dire. Il nostro New Kiss su Radio Kiss Kiss con i mattinieri. Leggevamo delle tante ordinanze che i comuni, in particolar modo comuni legati a territori di vacanza, hanno attivato quest'estate ancora una volta contro i cosiddetti cafoni da vacanza, quindi quei turisti che bivaccano, che si comportano male, che lasciano rifiuti, che vanno in centro cittadino a torso nudo, entrano nei ristoranti
1: sudati con la sabbia addosso. Allora,
0: vedi, lavoro in un ristorante sul mare, c'è chi entra gocciolando acqua ovunque, poi si offende se gli chiediamo di indossare una maglietta. Il rispetto dovrebbe essere automatico. Davide, proprio lui, da Gallipoli, uno dei comuni, no? Che ha attivato un'ordinanza.
1: A me hanno sempre insegnato che anche a tavola a casa si sta comunque con la maglietta, non si sta a petto nudo.
0: Allora, sapete chi multerei davvero? Oh. Quelli che mettono l'asciugamano sul lettino alle 7 e poi ricompaiono dopo pranzo. Quelli sì che il vero sport nazionale dell'estate è la Livorno. Su questo c'è anche Alessandra da Torino, dice: ragazzi, io detesto quelli che mettono l'asciugamano sui lettini, però devo ammettere che l'ho fatto anch'io, perché a un certo punto non riuscivo mai a prenderlo e allora ho dovuto farlo anch'io.
1: Ho capito, ti alzi presto, vai al mare, scegli il posto e rimani là. Rimani là.
0: Secondo me stiamo riempendo le città di divieti, un po' di tolleranza non farebbe male, siamo tutti in vacanza e non tutti hanno la stessa idea di come ci si veste sul mare. Francesco da Catania. Vabbè, insomma, ognuno c'ha i suoi punti di vista. Cafoni da vacanza, lo siamo stati? Siete stati? Ammettetelo, cosa avete fatto? Uno di questi comportamenti cafoni li abbiamo elencati diversi, no? Abbiamo detto occupare lettini e ombrelloni, ascoltare musica con le casse Bluetooth facendo partecipare tutti gli altri che magari non vorrebbero sentire la vostra selezione musicale, lasciare rifiuti in giro sulla sabbia ma anche nei luoghi di ritrovo, entrare nei negozi bagnati e scalzi a torso nudo. Insomma, quali di queste cose avete fatto, avete visto, avete subito, episodi da raccontare? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
2: Caffè, buon umore e la musica.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Kiss, kiss.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Kiss, kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss, kiss.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis.
5: Buongiorno convenienza.

0: Giovanotti Alfa con buon vento nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Una volta il ricordo di una vacanza era, che ne so, una cartolina, una bella foto. Oggi, se lo stai attento, rischia di essere una multa, magari da incorniciare, perché le ordinanze e i divieti sono tanti dei comuni che ospitano tanti turisti di mare, di lago, di montagna, collina, non importa. Tante le ordinanze contro i cosiddetti turisti cafoni, cioè quelli che non rispettano le regole e che non rispettano gli altri, no? Con tanti gesti che danno effettivamente fastidio. C'è Simona che ha una teoria, devo dire, interessante.
1: Buongiorno mattinieri.
2: Ciao.
1: Ieri ero su una spiaggia dove la musica a tutto volume di una compagnia praticamente faceva da colonna sonora per tutta la spiaggia. I bambini correvano e giocavano salendo sull'asciugamani come se fossero dei piccoli animaletti incustoditi. Gente che urlava, un caos infernale. Ho pensato, cavoli, io ho tre cani e li ho curati di più di quanto queste persone stiano curando i bambini. Ma oggi mi sono detta, è vero, io rispetto tutti e cerco di stare nella norma.
2: Sì.
1: Ma non è questa mia troppa educazione che può essere una mancanza di rispetto? Mi spiego. Non dico che l'essere cafone va sempre giustificato,

0: non ha lavorato in Svezia, cioè tu devi andare lì a lavorare per conoscere la fica svedese. Tu la conoscerai mai.
1: Guarda, io prendo le distanze, vado avanti. Sì, si sta dicendo è vero, conosco la fica svedese. Sì, sì, bene.
2: Ah, vada.
1: Pica, la pica svedese.

0: Buongiorno Radio Kiss Kiss, mi state facendo morire. Buongiorno. Grande Adriana, più fica per tutti,
1: più pausa per tutti, lo ricordiamo,
2: sì, anche in Italia, anche da noi, al momento è solo una sacra tradizione svedese.
1: Allora Adriana è pronta con l'oroscopetro di oggi, sentiamo
2: una
1: sigla.
2: Bella novità oggi.
3: Oroscopetro. Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: E allora, di quale, di grazia, allora, di quale Pippo, novità si tratterebbe?
2: Oggi è lunedì, inizia una nuova settimana.
4: Scusami Adri, abbiamo una base nuova, aspetta.
2: Sì, sì, sì.
1: Abbiamo una base nuova.
5: Fica, tutto bene.
1: Tutto bene quando fai la pausa pranzo. Sì.
5: Fica.
1: Questa è svedesa? È svedesa? Portuguesa? Sì, è portuguesa. Esatto.
2: Picatinimela sempre, ogni tanto la vorrei, giusto per gonfiare l'autostima.
1: Sì.
2: Allora, oggi abbiamo una novità, Pippo. Abbiamo deciso, io e il mio team,
1: che avete
2: di
1: deciso?
2: Astrologi e di psicologi, di sintetizzare la settimana lavorativa.
1: Allora, dobbiamo conoscere i nomi del team, gentilmente. Vorrei il nome e cognome del team.
2: Vabbè, Pasquale.
1: Se gentilmente
2: Gennaro,
1: mi fornisci Pasquale, Gennaro, chi sono? Sono amici di
2: Alfonso.
1: Sono di un tosello della fede della Madonna delle Galline. Sono quelli che fanno i toselli. O come
2: Alfonso,
1: li chiamate voi, i toselli?
2: I toselli. Allora,
1: sì, vai.
2: Quindi di sintetizzare la settimana lavorativa, la settimana personale, eccetera, eccetera, con un aggettivo.
1: Quindi
2: ci sarà un aggettivo per ogni segno.
1: Perfetto.
2: Fino a questo momento siamo in 4, in 5 in questo studio, per me sono azzeccatissimi.
1: Sono azzeccatissimi.
2: Sentiamo. Allora.
1: Vai, prego.
2: Partiamo dall'Ariete.
1: Ariete. Chi c'è dall'Ariete qua?
2: Danilo Bellobuono,
1: sì.
2: Chi c'è? Marcello Niespolo, Antonio Irace, quanti che lavorano qui sono sotto il segno, sono nati sotto il segno dell'Ariete. Esplosivo.

0: Sono
1: per
0: esplosivi.
1: Loro la settimana sarà esplosiva.
0: Sì, sì,
1: okay?
0: Come diciamo gli zebedei che fanno esplodere a chi li frequenta. Andiamo avanti.
1: Andiamo al toro.
0: Sì.
1: Godereccio.
0: Godereccio.
1: Toro sono io.
0: Ah,
1: cercherò,
0: vedi,
1: di capire in quale sfera.
0: Se te lo sei scritta da sola, vuol dire che evidentemente ti senti una che ama godere.
1: È una legittima aspirazione per questa settimana. Andiamo al gemelli. La nostra Anna Chiara. Dimmi se è vero o non è vero. Incontenibile.
0: Sì, ultimamente sì.
1: Ok.
0: Sessualmente
1: allora
0: incontenibile.
1: Allora
0: è
1: siamo.
0: Vero.
1: Esatto. Andiamo al cancro, il segno di pica.
0: Pica.
1: Drammatico.
0: Sì.
1: Ok, vedi che l'oroscopo etro ci azzecca sempre.
0: Azzeccatissimo.
1: Oh. Andiamo al leone.
0: Andiamo
1: qui non c'è
0: leone.
1: Nessuno nato sotto
0: nessun leone.
1: Vanitoso.
0: Vanitoso.
1: Anche per questa settimana si riconferma il re o la regina della vanità.
0: Nessuno di questo segno.
1: Mia
0: al
1: sorella.
0: Non ti posso aiutare.
1: Allora, Vergine, Pippo
0: Eccomi.
1: Pelo. Fissato. Ma mi fa ridere. Sì, lui si fissa su delle cose, su, ha le sue manie.
0: Sì.
1: Fissato.
0: Confermo.
1: Okay, vero. Bilancia, confusionario.
0: Confusionario.
1: Poi Scorpione, pericoloso.
0: Sì.
1: Sagittario, inafferrabile per questa settimana. Capricorno, il nostro D'Amelia lì in alto, spietato.
0: È spietato.
1: È spietato?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Okay, confermiamo.
0: Sì, sì, sì. Acquario, di fronte ai soldi è spietato.
1: Acquario, alieno l'acquario
0: alieno,
1: per questa
0: sì.
1: settimana. Pesci, si riconferma il solito romantico anche questa settimana.
0: Questa sera. Allora, li ha azzeccati, Adriana, questi aggettivi per i segni zodiacali, 12 segni dello zodiaco, 347
1: ecco.
0: 490 0042 per i vostri feedback. Sono fondamentali, soprattutto perché dobbiamo parlare, far due chiacchiere col team di Adriana. Gennaro, Pasquale, Salvatore,
1: Alfonso,
0: Angelo.
1: Angelo,
0: sono tutti dell'agro nocerino sarnese, sono suoi amici con
1: ma
0: i quali
1: bravissimi,
0: si
1: eh.
0: vede la sera. Fanno, fanno l'oroscopo 347 490 0042. Grazie mille.
2: Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Ve tocca.
0: I primi feedback mi sembrano abbastanza buoni. Devo dire la verità, stanno già arrivando tanti messaggi.
1: Okay.
0: Perché adesso vediamo. Io nel mio caso dell'essere fissato non posso che darti ragione.
1: Sì, ultimamente anche su delle cose che devi fare, organizzare.
0: Mamma. Allora, era il lontano 1976. La Casey and Sunshine Band cantava questa canzone che è diventata una vera e propria pietra miliare della musica dance. Si intitola That's the way I like it.
1: Ed è il nostro

0: con That's the Way I Like It era il sottotitolo di una canzone che è stato il nostro History Kiss di stamattina.
1: Intanto sono le 7:58, siamo pronti a cedere nuovamente la linea alla nostra redazione con Cecilia Coscioni. A tra poco vi aspettiamo.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In Germania è stato ucciso il presunto attentatore del Pride di Berlino, Abdul Ballut, 21enne tedesco di origine libanese con precedenti per radicalizzazione. È stato neutralizzato in uno scontro a fuoco con la polizia. Era un simpatizzante dell'ISIS. Sembra si nascondesse in un capanno. Sabato sera a bordo di un furgone si era lanciato sulla folla causando un morto e 29 feriti. Avrebbe usato anche un machete e un'altra arma da taglio per ferire i passanti. Fonti investigative parlano del fermo di un presunto complice, un cittadino iraniano che era a bordo del van. Andiamo negli Stati Uniti, almeno 2 morti e 5 feriti in una sparatoria avvenuta a Seattle nei pressi della torre Space Needle. La polizia ha avviato le indagini ed esorta la popolazione ad evitare la zona. In città nel fine settimana c'era stato un festival gastronomico con numerosi stand. Medio Oriente, dall'Iran arrivano segnali di apertura dopo che Teheran ha comunicato al Pakistan la disponibilità a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti. L'esercito della Repubblica Islamica ha inoltre annunciato lo stop agli attacchi di rappresaglia dopo la sospensione dei raid americani. Secondo il New York Times, Donald Trump avrebbe frenato un'escalation militare anche per il rischio di esaurire le scorte dei missili. Intanto nello Yemen le forze governative hanno attaccato le postazioni dei ribelli Houthi alleati di Teheran. L'emergenza incendi, vasto rogo sulla litoranea tra Peschici e Biesse sul Gargano. Le fiamme a causa del forte vento hanno raggiunto le zone a ridosso del mare. I turisti sono stati fatti allontanare dalle spiagge con le barche della Guardia Costiera. Anche i villaggi turistici della zona sono stati evacuati. In Molise, al confine con la Puglia, sfollati una residenza per anziani e alcuni campeggi. Massima allerta in Sicilia e Sardegna. E anche in Europa non si ferma l'emergenza incendi, con centinaia di migliaia di persone evacuate da Francia Spagna e decine di migliaia di ettari distrutti dalle fiamme. Ammonta a circa 1 milione di euro la prima stima dei danni provocati dagli attacchi NOTAV al cantiere di Chiomonte della Torino-Lione. Verifiche ancora in corso per quantificare i danni complessivi e valutare i tempi necessari per rimuovere i detriti ripristinando le aree di lavoro. Intanto salgono oltre 120 i feriti tra le forze dell'ordine e sono circa 450 le persone identificate provenienti anche da Germania, Francia e Belgio dopo gli scontri di sabato in Val di Susa. Lo sport Formula 1, Lando Norris ha trionfato a Budapest nel Gran Premio d'Ungheria, primo successo da campione del mondo per il britannico della McLaren, partito dalla pole, che ha preceduto Verstappen su Red Bull e il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Hamilton. La Formula 1 ora si ferma per la pausa estiva e riprenderà fine agosto in Olanda. In chiusura il calcio, Andrea Pirlo potrebbe non essere il nuovo CT dell'Italia dopo il caso Russia e senza il suo arrivo Maldini e Leonardo potrebbero dimettersi. Restano ancora le alternative Conte e Mancini. E con questo abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Allora un saluto alla nostra redazione, grazie per essere sempre più

0: Peppe sì, Peppe no.
1: Sì.
0: Ma Peppe ha detto di no dopo 10 giorni, insomma, sì. Si era preso 10 giorni per capire. Secondo me ha capito che l'Italia ha messo un po' male con i talenti.
2: Ma
0: ha detto,
2: zero prova.
0: Sì, ma chi ci deve andare a fare sta figura là, allenando l'Italia? Perché poi alla fine, alla se fine, ci pensi, sì, è proprio quello che manca. Cioè, è difficile in questo momento individuare un grande talento del calcio italiano da cui partire. Tu dici, vabbè, parto da questo.
1: Però
0: ci sono
1: po'...
0: dei calciatori buoni, ma non c'è nessuna stella nel nostro paese in questo momento.
1: Vedremo.
0: Anche giovane.
1: Vedremo. Però diciamo che Pep Guardiola ci ha fatto sognare. Il sogno è durato meno di un tormentone estivo, però ci sarebbe piaciuta l'idea, credo.
0: Poi Pirlo, che sembrava ormai, diciamo, deputato a firmare a breve, 8 ore fa ha scritto questo, quindi era tipo mezzanotte, intorno
1: alla mezzanotte. Pare sia il nome più caldo al
0: ha
1: momento.
0: Ha scritto: negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico. Per il rispetto nei confronti delle istituzioni, della federazione, di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio, però ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti. Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e oggi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. Sai che lui era testimonial per un'agenzia di scommesse russe, e anche lo stesso Shevchenko, che è un calciatore che ha fatto la sua fortuna proprio nel Milan, nel nostro paese, si è schierato un po' contro Andrea Pirlo, che insieme a Materazzi hanno fatto da testimonial mentre la Russia attaccava l'Ucraina a questa diciamo agenzia di scommesse russe.
1: Perché Andrea Pirlo sembra non convincere più di tanto.
0: Quello è il dubbio. Io ho capito soltanto una cosa
1: generale, sì.
0: Che dietro questa roba continua sembrava che adesso c'è Malagò, il nuovo presidente della FIGC, sembrava che diciamo le nuvole, no? Dell'idea che fosse tutto un fatto politico sembravano diradarsi. Secondo me adesso è pieno di nuvole di nuovo. Cioè, adesso Maldini minaccia di dare le dimissioni se mai Pirlo non diventasse il commissario tecnico.
1: Oppure si sta creando
0: mi
1: molto
0: hype. Mi
1: sembra
0: che la politica stia ancora influenzando in un modo tremendo, lo dico da profano, da quello che guarda da fuori, così sta ancora influenzando e forse lo farà sempre. Qualcuno ieri mi ha risposto: sì, ma perché, che speranza avevi? Che si pulisse tutto, si ripulisse tutto.
1: Noi abbiamo
0: e allora
1: speranza.
0: Non usciremo mai, noi che speriamo di rivedere l'Italia ai mondiali.
1: Noi abbiamo la speranza di rivedere l'Italia.
0: Non ne usciremo mai, è tremenda sta cosa, mi fa tristezza.
1: Il nuovo CT si prenderà poi sul gruppone la grossa responsabilità di portare l'Italia lì e di farla uscire da anni difficilissimi.
0: Ma sapere che il nuovo CT non sarà una persona scelta perché in questo momento gli italiani pensano che quella persona sia la più brava a fare quel lavoro, ma sarà uno che fa parte di una corrente che vince rispetto all'altra. E
1: noi
0: questa roba è triste.
1: Facciamo scegliere ai nostri ascoltatori.
0: Esatto.
1: Se foste voi a dover scegliere il nuovo CT della nazionale,
0: chi dovrebbe essere per
1: dovrebbe
0: voi?
1: Essere.
0: Così vediamo gli italiani di chi si fiderebbero in questo momento.
3: Sono
0: no?
3: Renata.
1: Andreste su.
0: Renata vorrebbe essere un'allenatrice brasiliana della nostra nazionale. Scusa, se Ancelotti è andato
1: bene,
0: a allenare il Brasile,
1: bene.
0: Lei dal Brasile viene allenare l'Italia.
1: Non fa una piega,
0: esatto. Allora, 347-490-0042. Lo ripeto, 347-490-0042. Mandateci un vocale con messaggio secco. Ci dite il vostro nome e chi vorreste che fosse l'allenatore. Secondo voi, chi è quello bravo italiano che l'Italia dovrebbe tenere presente affinché diventasse allenatore della nostra nazionale?
1: Andreste su un nome giovane, per esempio anche su quello di Pirlo, oppure su un esperto un po' più...
0: Senza scrivere cacate tipo Lino Banfi, non stiamo scherzando, vi stiamo facendo una domanda seria.
1: Domanda seria.
0: Insomma, ci piace l'idea di sentire, di vedere gli italiani chi vedrebbero in questo momento come allenatore della... nazionale.
1: Dai, aspettiamo i vostri commenti, ma soprattutto i vostri messaggi vocali al nostro numero di WhatsApp. Intanto andiamo sotto la doccia.

0: Hello.
1: Ogni volta che penso a loro due insieme, mi viene voglia di sapere se c'è stato o non c'è stato il flirt tra Lady Gaga e Bradley Cooper.
2: Madonna mia,
1: troppa complicità, pathos.
2: Questa donna è di un pettegolezzo, è costruita dal pettegolezzo, mamma mia. Tell me.

0: Bradley Cooper in Tratta Shallow è stata la colonna sonora di un film che in qualche modo ha fatto innamorare o disinnamorare tante coppie.
1: Bella, bella, perché poi tra loro c'è questo sentimento,
0: questo feeling,
1: anche se solo, come dire, recitato, ma non credo. Però bella, sì. Star is Born,
0: Star
1: il film
0: is Born
1: in questione.
0: Il film è platonico, diciamo. Mm-hmm. Sembra sia stato platonico, poi non sappiamo.
1: Va bene.
0: Sì, le domande di Adriana sono se l'è fatto, non se l'è fatto. Sono stava parlando di questo.
1: Deve
0: sapere se se l'è fatto, se non se l'è fatto.
1: All'epoca,
0: come se l'è fa, esatto.
1: All'epoca dei fatti lui era fidanzato con Irina Shayk. Quindi vabbè.
0: Va bene, comunque, andiamo avanti.
1: Stare.
0: Sentiamo gli italiani chi vorrebbero, chi vedrebbero come CT della nazionale italiana. Prego, sentiamo.
2: Buongiorno, Vilma da Bologna, io vorrei Mancini.
0: Mancini
2: abbiamo
0: vorrebbe...
2: anche già vinto.
0: Abbiamo già vinto con lui l'europeo. È vero, ha ragione, un'altra prova gliela daremo.
3: Buongiorno, l'allenatore adatto già c'è, si chiama Silvio Baldini.
0: Silvio Baldini.
3: Profondo e unico conoscitore del settore, di tutti i settori giovanili italiani.
0: Ah, vedi? Baldini, okay. Sì, perché era l'allenatore dell'Under 21. Quindi
4: buongiorno, Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Io darei fiducia a Paolo Maldini e a Leonardo con Pirlo.
0: Ah, lui darebbe fiducia a Maldini.
1: Posso dire che un po' anche io mi
0: anche
1: associo?
0: Sì.
1: A Maldini, sì.
5: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Io sostengo Claudio Ranieri perché è un grande CT.
0: Claudio Ranieri, è andato a pescare, diciamo.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
6: Io in questo Davide da Bologna. Io in
0: ciao,
6: questo
0: Davide.
6: Momento, se penso alla nazionale, mi viene lo schifo. Comunque, uno che può dare una mano, secondo me, è Antonio Conte.
0: Antonio Conte, anche lui, diciamo, in lizza, è stato per un po' di tempo, poi sembrava fuoriuscito, ma adesso con la storia di Pirlo, chissà.
7: Conte tutta la vita, Giorgio da Lecce.
0: Giorgio da Lecce, vota Conte.
1: Te,
0: che è leggenda.
8: A me piacerebbe vedere come CT della nazionale Simone Inzaghi.
0: Simone Inzaghi.
1: Ok, ok.
0: Ah, vedi? Anche.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
9: Ciao Alessandro da San Severo.
0: Alessandro.
9: A me piacerebbe vedere come CT della nazionale Gigi Buffon.
0: Gigi Buffon che ha collaborato con la nazionale, ma non si è mai pensato di
1: non è mai saltato,
0: diciamo,
1: fuori il suo nome per questo.
0: Non l'allenatore,
1: no.
10: Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
10: Per me l'allenatore che oggi potrebbe fare la differenza in Italia sarebbe Vincenzo Italiano.
0: Vincenzo Italiano, okay, che è andato al Besiktas in Turchia adesso.
11: Marco da Modena.
0: Sì.
11: Io voto Baldini.
0: Baldini, anche lui, che mi sembra quello più votato anche nei messaggi di testo,
11: fino a tutti, secondo me. Questo momento potrebbe essere Roberto Baggio.
0: Roberto Baggio non è un allenatore, quindi non potrebbe essere.
1: Però idealmente ci sta che si possa pensare a lui.
12: Kiss, buongiorno.
1: Buongiorno.
12: Per me Tonino Conte.
0: Antonio Conte, vedi, anche lui votato.
13: Ciao Radio Kiss Kiss, io opterei per un perfetto sconosciuto a molti, ma un valido e tenace sportivo, che è Alessandro Lupi.
0: Alessandro Lupi?
1: Mm-hmm.
0: Io non so chi sia, manco io, sconosciuto anche a me.
14: Buongiorno Giuseppe da Lucera, Roberto De Zerbi, non
0: De
14: sarebbe
0: Zerbi.
14: Scelta migliore.
0: De Zerbi è un buon allenatore, assolutamente sì. Adriana sta cercando Lupi.
1: Sì.
0: Allenatore, sì.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io come allenatore della nazionale vedrei bene un giovane come Daniele De Rossi.
0: Daniele De Rossi,
1: un giovane,
0: fatto...
1: Ciao,
16: sono Michele. Io come allenatore dell'Italia vedrei come coppia Totti Del Piero.
0: Totti Del Piero.
16: Solo così potremmo vincere i mondiali.
0: Una coppia di allenatori.
1: Però ci
0: Totti
1: piace,
0: È bella questa idea.
1: Bella,
0: sì,
1: questo duo è forte.
0: Certo.
1: Totti Del Piero.
17: Ciao ragazzi, sono Stefano di Ancona. Per quanto a me stia antipatico, però penso che Gasperini sia l'allenatore giusto.
0: Beh, Gasperini, e che gli vuoi dire? E che gli vuoi dire a Gasperini? È un
1: Alessandro
0: grande allenatore.
1: Lupi, Pippo, qui mi dà giornalista professionista, quindi ha lavorato nell'ambito dello sport.
0: Non c'è un giornalista, non c'è una carriera da allenatore.
1: Ricopre ruoli da conduttore, principalmente.
0: Secondo
1: no?
0: me è una. E chi è Alessandro Lupi? È
1: allora,
0: un altro.
1: Qui mi dà questo.
0: Va
1: però,
0: bene, andiamo avanti con
1: giusto
0: i messaggi
1: per capire,
0: dei nostri
1: per
0: ascoltatori
1: chiari,
0: che stanno arrivando al 347-490-0042. Siete veramente tantissimi, grazie.
18: Se non dovesse essere Pirlo l'allenatore della nazionale, io ci vedrei bene Raffaele Palladino.
0: Palladino
18: alla fine ha dimostrato di saper allenare bene sia con la Fiorentina che con l'Atalanta, quindi potrebbe sì. avere
0: poi però
18: una possibilità
0: va.
18: Giovane e si potrebbe dare una possibilità.
0: Paladino, okay. secondo me c'ha il vizio dell'andarsene. Mentre sta, se ne va. L'ha fatto con la Fiorentina, l'ha fatto con l'Atalanta, se ne va. Lascia. Va.
19: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Mi chiamo Roberto.
1: Sì, sì.
19: Io
1: buongiorno.
19: Ho un pensiero da un po' di tempo che possa essere. Cioè, il mio candidato preferito a questo punto potrebbe essere Mancini, che già ci ha dato delle gioie. Mm-hmm. O a quel punto uno che faccia parte del suo staff, perché comunque è un allenatore e che ha dei risultati, che è Daniele De Rossi.
0: Siamo d'accordo. Allora Alessandro Lupi, allenatore di calcio professionista, ex giocatore, capo allenatore dell'Under 19
1: del Monza. Okay.
0: Vabbè, insomma, un po' troppo così per metterlo sulla nazionale.
20: Buongiorno, Pippo Adriana, Rocco da me.
1: Buongiorno.
20: Per me Conte.
0: Conte.
21: Ciao, ciao Rocco. Per te, okay. Io opterei per Fabio Cannavaro.
0: Fabio Cannavaro. Okay. È andato a allenare pure in Cina, lo ricordiamo.
22: Francesco, chiamo dalla Svizzera.
1: Ciao Francesco.
22: Per me il CT deve essere Baldini, perché conosce tutti i giovani.
0: È vero, Baldini.
22: De Rossi per il suo carisma.
0: O De Rossi per il suo carisma.
1: Okay.
22: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Ciao. Io
1: buongiorno.
22: Vedrei bene Gattuso, perché ha fatto un grandissimo lavoro.
0: Gattuso, Rino
1: Gattuso.
0: Gattuso.
1: Ok.
0: Vai. Andiamo ancora?
23: Senza alcun dubbio Antonio Conte.
0: Senza dubbio proprio Antonio Conte.
1: Mi sembra tra i nomi
24: perché
1: più scelti.
24: Io buongiorno.
1: Buongiorno.
24: Giancarlo da Napoli.
0: Ciao Giancarlo.
24: Io da, come allenatore vedrei Conte.
0: Ah, vedi?
24: Però il problema non è l'allenatore. Il problema è che non ci sono calciatori che si dedicano al.
0: Ma perciò magari qualcuno non accetta, caro ascoltatore, perché evidentemente qualcuno dei grandi dice no.
25: Buongiorno,
0: chissà
25: tutti,
0: questo.
25: Sono Maria.
1: Ciao Maria.
25: Ce ne sono tantissimi che vorrei vedere come allenatori della nazionale. Roberto Baggio, Alex Del Piero, Francesco Totti,
1: okay.
25: Insomma quelli che hanno fatto la storia del calcio italiano, non sono né anziani né troppo giovani. Kiss kiss.
0: C'è un problema, non sono allenatori.
1: Del
26: Piero sì.
0: Del Piero
26: sì,
0: è allenatore?
26: Sì.
0: Ah, veramente?
26: Dal 2025 sì.
0: Ah, non lo sapevo, sai. E cosa allena?
26: Può allenare.
0: Può allenare ma non allena, va bene.
1: Però idealmente mi sembra una bella formazione.
0: Ah, vedi?
1: Quella elencata anche dall'ultima ascoltatrice e da molti altri ascoltatori.
0: Allora, diciamo che votatissimi Baldini, De Rossi, Conte, in mezzo, Pirlo non ha detto quasi nessuno.
1: Pirlo nessuno, credo.
0: Quasi nessuno.
1: Almeno a questo
0: esatto.
1: giro
0: almeno
1: qua.
0: Tra quelli che hanno mandato
1: ce l'ha segnalato.
0: Andiamo avanti, grazie.
27: Ogni mattina è una storia nuova

0: Chissà te che il relax è fatto di sole, mare e solo un buon libro a farti compagnia. Chissà te che quando devi festeggiare non puoi fare a meno delle tue migliori amiche. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
4: Kiss Kiss.
5: Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Kiss Kiss. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss.

0: usate subito il vostro ingegno. Adriana, ce l'hai l'ingegno?
1: Beh, penso di sì.
0: E allora aguzzalo.
1: Penso di sì.
0: Lo puoi aguzzare anche tu, Pica? Ce n'hai?
2: Certo, sì.
0: Sì, sì, sì. Allora, Anna Chiara, tu ce l'hai? Anna Chiara ce l'ha.
1: Ricorda che...
0: Scusa, Anna Chiara.
1: Ricorda che l'aggettivo di Anna Chiara di questa settimana è incontenibile.
0: Incontenibile, quindi ha molto ingegno. Uh-huh. Anche Peppino ha molto ingegno. 347-490-0042, perché vincete i nostri gadget. Noi vi regaliamo il pacco gadget, ammesso che indoviniate qual è il personaggio che si nasconde dietro una voce che stiamo per ascoltare. Quindi se ascoltiamo la voce, voi dovete dirci di chi è questa voce, e il primo che indovina porta a casa i gadget. Sentiamo la voce.
3: But I did get to go out on the water, and so a couple times, and one of the times when we got back, Matt was like, wow, that was the roughest day at sea that we've had yet, and I was like,
0: ancora tutto questo tempo parla di, già facciamo sentire una parolina.
1: Quando sono italiani sì, quando sono stranieri è un po' più difficile. Per me le voci, per esempio, delle donne inglesi, americane, si assomigliano tutte.
0: Ah, vedi.
1: Allora, secondo voi chi è? Perché voi
0: chi
1: siete
0: è
1: bravissimi.
0: 347-490-0042. Scatenatevi, come vi ho già detto, con messaggi audio, è l'unico modo per vincere. Non dovete mandare messaggi di testo, quindi scrivere l'eventuale nome della persona a cui state pensando, ma dovete inviare un WhatsApp audio dove dite sono, e secondo
4: Davide
0: me
4: Davide da Palermo, per me la voce è Eder Parisi.
0: Eder Parisi, non è Eder Parisi.
1: Sicuro non è lei.
5: Demi Moore, buongiorno. Paola
1: buongiorno,
5: da Catania.
1: Buongiorno.
0: Paola da Catania dice Demi Moore e non è Demi Moore.
1: Pensavo di conoscere bene la voce di Demi Moore.
0: Sì, sì,
1: no, non è lei, no. Allora, 347-490-0042, addirittura.
0: Addirittura.
1: Sono bravi, devo dire.
0: Si stanno avvicinando veramente a passi velocissimi.
1: Io lo so, ma
0: verso
1: non...
0: il personaggio. Adriana, tu stai zitta.
1: Non l'avrei mai agganciata alla sua voce, devo dire la verità.
0: Allora.
1: Anche perché la voce sua non la conosco, perché poi
0: che
1: la conosciamo doppiata.
0: È conosciuta nell'ambiente radiofonico per essere la rana dalla bocca larga.
1: Ma chi?
0: Tu.
1: Io?
0: Sì,
1: ah,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: la
0: sì,
1: rana
0: sì.
1: dalla bocca larga.
0: Esattamente.
1: Non lo sapevo.
0: Allora, sentiamo i messaggi.
3: But I did get to go out on the
0: questa
3: water.
0: È lei,
3: so
0: sì.
3: A couple times, and one of the times when we got back, Matt was like, wow, that was the roughest day at sea that we've had yet, and I was like,
1: no. Ma che darai per parlare così? Guarda.
6: Salvo da Palermo, Jennifer
1: Salvo.
6: Lawrence.
0: Jennifer Lopez, allora,
1: no,
0: salvo
1: Lawrence.
0: Da Palermo.
1: No, Jennifer Lawrence.
0: Jennifer Lawrence, salvo da Palermo, allora non hai indovinato. Andiamo
1: no, niente.
7: Sì. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
7: Secondo me Jennifer Lopez.
1: No,
0: Jennifer
1: ora
0: Lopez.
1: Lopez,
0: no, non è la Lopez.
1: Non è la Lopez.
6: Buongiorno, Saverio da Santa Croce. Jennifer Lopez.
1: No, non è Jennifer
0: Lopez. No, non è nemmeno la sorella di Adriana. Qualcuno ha scritto. Oh. No, no, è comunque incomprensibile quando parla, però non è lei. Andiamo avanti.
1: Oddio.
0: Perché qui il numero dei messaggi sta veramente pullulando al 347-409.
8: Ciccone, nonché Madonna, Marta Ramonza, baci.
1: Ti ha detto Madonna? No,
0: Madonna,
1: non è Madonna.
0: Non è Mazzana. No.
9: Ciao Antonio da Milano.
1: Ciao Antonio.
9: Sharon Stone.
0: No, non è Sharon
1: lei.
0: Stone.
1: Allora, cominciamo a dare qualche indizio piccolino.
0: Sì, chi è l'indiziato?
1: Allora, intanto è un'attrice. Diciamo subito che è un'attrice. Quindi il mondo in cui si muove è quello del cinema.
0: Del cinema.
1: Del grande schermo, ok?
0: Guardiamo
1: questo,
0: che
1: quindi non è una cantante, non è una sportiva.
0: Anche Adriana si muove molto bene nel mondo del cinema come spettatrice, però,
1: Sì, ultimamente manco come spettatrice.
0: Amanco.
1: Pensa che brutta fine.
0: Andiamo
1: no.
0: avanti.
1: Dai.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: Giorgio da Cerignola, secondo me è Emily Blunt.
0: Emily Blunt. Addirittura.
1: No.
0: Un saluto a Cerignola, ma non è Emily Blunt.
1: Non è lei.
5: No. Buongiorno Rosy da Villarbasse, secondo me è mio marito Bruno e Julia Roberts.
0: Ah, secondo lei è suo marito Bruno e Julia Roberts.
1: Io
0: non è
1: capito.
0: Julia Roberts.
1: Secondo me è mio marito. No. No, è il marito Julia Roberts, non è Julia Roberts, un po' più giovane.
8: Tutti, secondo me è Madonna, Margherita da Benevento.
0: Margherita da Benevento, purtroppo hai sbagliato.
1: No, cinema, attrice.
9: Ciao Rosario da Tivoli,
0: Madonna
9: Kim Basinger.
0: Kim Basinger. No, non è Kim Basinger. No, Madonna è anche attrice. Però non è Madonna.
1: Vabbè,
0: abbiamo detto.
1: Non è Madonna.
6: Basilio da Amalfi, Julia Roberts.
0: Evita.
1: Evita.
0: Cercasi Susan disperatamente, ha fatto
1: sì,
0: tanti
1: però...
0: film.
1: Allora, se dovessi dire Madonna è attrice, dico Madonna è cantante.
0: Eh beh, sì, perché nella sua vita, se, ogni tanto poi si è data al cinema.
1: È come J-Lo.
0: E con Evita ha avuto grande successo anche, anche J-Lo.
1: Allora, vi diamo qualche altro indizio.
0: Ha vinto l'Oscar?
1: Ha vinto l'Oscar.
0: Ha vinto
1: sì.
0: l'Oscar. Bene.
2: Andiamo. Ciao, Kiss, Arianna da Roma. Secondo me è Emma Watson.
0: Emma Watson è al 347-490-0042. Hanno sbagliato. Prego.
1: Ah, no, sì, sì.
10: Mario da Mariano, Jennifer Aniston.
0: Jennifer Aniston non è Jennifer Aniston.
1: Allora, se fosse italiana o comunque del sud Italia, sicuramente ieri avrebbe festeggiato l'onomastico.
0: Ah, vedi?
1: Dai,
0: come è difficile, ragazzi.
1: Dai, è un'indizione. Mamma. È una donna molto elegante.
0: Sì.
1: Ha vinto il premio Oscar. È un'attrice. È giovane.
0: È quindi, giovane.
1: Diciamo al di sotto dei 50.
0: 347-490-0042. Ma chi è questa? Ce la volete dire o no?
1: Io lo
11: Ciao, sono Francesca da Castel San Pietro.
0: Ciao,
11: secondo me è Anne Hathaway.
0: Anne Hathaway, sì.
1: Se avessi detto è incinta del suo terzo figlio, 43 anni, tutti avreste beccato sicuro il nome.
11: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
11: Secondo me è Scarlett Johansson.
0: Non
11: Simona
0: è Scarlett
11: Johansson.
0: No.
11: Buongiorno Chiara d'Aprilia. Secondo me è Anna Hathaway di Diavolo Veste Prada.
0: Anna, però perché è americana,
1: Sì,
0: Anna
1: sì,
0: Hathaway.
1: Sì. Per gli amici Anna.
0: Annarella, per gli amici.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss Kiss.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: volo. Prossimo appuntamento dal 31 luglio al 2 agosto con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss
1: Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: Bravissimo, devo dire.
1: Bello, mi piace tanto.
0: Potresti andare a fare i cori.
1: Brava Gaia. Allora, Adriana stamattina presentava della Domopack, della plastica, quella trasparente.
0: Ah, è vero.
1: La pellicola.
0: La pellicola.
1: Sulla caviglia, sulle caviglie. Pensavo avesse fatto un tatuaggio.
0: Ah, è vero, hai avuto quella sensazione.
1: Sì, la si mette quando uno ha fatto un tatuaggio. Quindi
0: quando
1: per questo
0: ha fatto il tatuaggio, per coprire.
1: Ho chiesto con forza che cosa avessi fatto. Cosa
0: no, ho messo una crema e lo si fa quando fai un tatuaggio per idratare il disegno, la zona trattata, metti questa proprio per la permanenza della crema.
1: Della crema.
0: Cioè, la crema penetra più a fondo.
1: Ok.
0: Allora, parliamo di tatuaggi perché i tatuaggi diventano quasi una sfera emotiva del piacere.
1: Ah, vedi?
0: Perché molto spesso si è in vacanza, si decide insieme ad un amico di fare un tatuaggio. Che ti tatui una palma, un drink, una frase.
1: Palla.
0: Non lo so se la palla. Mio figlio vorrebbe tatuarsi la palla.
1: Il pallone.
0: La palla
1: sì.
0: da calcio.
1: Il pallone dei mondiali, l'ultimo pallone esclusivo, bellissimo, è stato fatto
0: perché
1: veramente.
0: Ma tu fai un tatuaggio? Tu minacciavi pallone qualche anno fa di
1: e
0: di che fare un
1: perché
0: tatuaggio.
1: Dovrei tatuarmi i mondiali 2026?
0: Ma tatuati quello che
1: noi
0: vuoi.
1: Noi non siamo stati manco a numero, diciamo. E poi Infantino ha fatto le marachelle con Trump. È un mondiale un po' da dimenticare, non da ricordare per noi italiani.
0: No, in generale, parlavo di un tatuaggio qualche anno fa, minacciavi di farlo. Ma sono tante le persone che lo fanno proprio durante l'estate, durante le vacanze. È stato definito souvenir emotivo.
1: Souvenir emotivo.
0: Cioè, perché sei insieme ad una persona, magari ci stai bene, sei con gli amici, un momento di spensieratezza, e si decide di fare questo tatuaggio senza avere la percezione della permanenza, cioè del fatto che il tatuaggio è per sempre.
1: Allora ricordiamo che Adriana sulla schiena, proprio al centro, ha un santo, che non ho capito che santo è.
0: Idealmente ce l'ho,
1: sì,
0: idealmente
1: sì,
0: ce l'ho.
1: Ha
0: devo
1: un
0: dire.
1: Santo sulla schiena enorme.
0: Il santo
1: con
0: protettore.
1: Tutta la corona intorno, molto bello, molto elegante.
0: Allora, quello
1: tra
0: ce l'ha De Martino dietro la schiena, c'è la Madonna, sì,
1: c'è
0: sì,
1: la Madonna
0: al centro della schiena.
1: Al centro della schiena.
0: Poi sta portando fortuna.
1: La Madonna. La Madonna. Se la porta sempre con sé, porta fortuna.
0: Beh, certo.
1: È ovvio.
0: Poi ci sono i pentiti dei tatuaggi, Pippo. Siamo il 35%, mi ci infilo anch'io.
1: Ah, sì, che vorreste togliere?
0: Beh, a questo punto sì, perché l'ho fatto un po' di tempo fa. Mi piace sempre il disegno, ma non credo che sia più in linea col mio personaggio.
1: Tuo padre era d'accordo?
0: No,
1: quando
0: zero.
1: Hai fatto...
0: Per anni non ho mostrato la spalla.
1: Vedi,
0: ve lo giuro,
1: figurati.
0: Io non mostravo la spalla, ma penso per 10 anni non mostravo la spalla, non mettevo le canotte, mettevo il coprispalla, perché altrimenti mio padre mi...
1: L'altro giorno eravamo a un pranzo tutti insieme, mio fratello disperato, così camminava a testa bassa, no, non riesco.
0: Già, perché tuo nipote ha fatto il tatuaggio.
1: Nipote a me, no, ha fatto i buchi per l'orecchino, per gli orecchini.
0: Ah, ha fatto due buchi?
1: Sì,
0: ha messo le perle?
1: A tutti e due i lati, a entrambi i lati. Mio fratello non sopporta.
0: No, tutti e due i lati,
1: non
0: scusate l'antichità. Scusate il pensiero retrogrado, ma secondo me è too much. Però
1: secondo
0: i ragazzi oggi ne fanno
1: del,
0: due.
1: Del cippo a forcella, tu per dire che sei proprio antica.
0: No, due.
1: Hai ancora l'orecchino, un solo orecchino. Si facevano i figli dei fiori negli anni 60. Ancora.
0: Due no.
1: Adesso ne fanno tutti due. Ma sì.
0: Il moderno zio Pippo e zio Cesare.
1: Ma sì, ma io,
0: dice no, di
1: io
0: sì.
1: Ho detto a mio fratello, fattene una ragione, ma stai sereno.
0: Poi li toglierà da solo.
1: Ma se li vuole togliere, se li vuole tenere, che li tenga pure, non cambia niente.
0: In genere è una fase transitoria, soprattutto con i piercing, poi passa e li togli.
1: Ma che sei scema?
0: Sì.
1: Ma io non lo so.
0: Assolutamente
1: guarda.
0: Sì. Avete fatto un tatuaggio di recente? Quanti tatuaggi avete? Vi è venuta voglia di farne un altro o vi è venuta voglia come me di cancellarlo perché si è sbiadito?
1: Sì,
0: il mio
1: è
0: sbiadito o lo ricalco?
1: L'ultima,
0: lo tolgo.
1: L'ultima apparizione sul vostro corpo, che cos'è? 347 490 0042. Grazie.
0: Eccolo, che è ancora in Italia, The Weeknd.

0: Dancing in the Flames su Radio Kiss Kiss, pezzo del 2024. Ricordiamo che stiamo facendo gli scherzi e che quindi, se volete fare uno scherzo, dovete mandarci, indicarci il nome della vittima e soprattutto il grado di parentela, se è la mamma, se è il nonno, se è il papà, la nonna, lo zio, il fratello, quello che sia, o se è un amico, insomma, qualsiasi cosa, e darci il numero di telefono della persona che vuole fare lo scherzo. Poi vi chiamiamo noi, va
1: e
0: bene?
1: Poi sarete ricontattati. Allora, il tatuaggio l'avete fatto di recente? Vi piacerebbe fare un tatuaggio? Vorreste toglierlo? Quanti tatuaggi avete? Queste le domande che abbiamo fatto prima a proposito, insomma, dei tatuaggi, che comunque restano sempre un po' un chiodo fisso dei più giovani. Sentiamo.
2: Buongiorno Kiss Kiss, Francesca da Corigliano Rossano.
0: Ciao Francesca.
2: Di recente due tatuaggi, una bellissima Trilli e una scritta per Aspera d'Aspra. Un bacione e buona giornata.
0: Okay, per Aspera d'Aspra.
1: È una delle scritte anche, diciamo, più quotate, no, per il tatuaggio.
0: Sì, sì, sì.
3: Sto pensando di fare un piccolo tatuaggio perché ho avuto un bimbo che ha 9 mesi e quindi vorrei disegnarmi i pupazzetti, cioè mami, papi e il bimbo al centro. Kiss Kiss, Rosita da Messina.
0: Ciao Rosita, buongiorno, grazie.
1: È un adesivo, Pippo, che vedo sempre dietro molte auto.
0: Molte auto?
1: L'adesivo, insomma, della famiglia.
0: Sì,
1: se c'è un
0: bebè.
1: Cane, c'è anche il cane, sì sì.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io ho un tatuaggio sul fondo schiena dal 2004. Me lo ha fatto un tatuatore bravissimo a livello mondiale in Polinesia durante il nostro viaggio di nozze e non si è scolorito per niente.
0: Bene.
4: Uguale a quando l'ho fatto. E ne voglio fare un altro assieme a mia figlia di 17 anni che continuamente me lo chiede. Vedremo, chi sa tutti.
1: Ok, ok, va bene. Ah, Pippo ci voleva uccidere perché non sa ancora gestire l'aria condizionata.
0: Ho messo l'aria calda, stiamo morendo, ragazzi.
1: È tutto un fuoco. Oddio. Che arriva dal pavimento. Le mie gambe hanno preso fuoco.
0: Sì, perché tu devi stare ferma con quelle mani.
1: Interessante.
0: È andata a spegnere l'aria condizionata.
1: No, ho alzato un po' la temperatura perché mi stavo congelando.
0: Mamma
1: Adesso
0: mia.
1: Invece sono tutto un bollore.
0: Andiamo, sei un bollore.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Claudia.
1: Ciao Claudia.
5: Anche se in viaggio verso di voi, verso Salerno. Mm-hmm. Ultimo tatuaggio fatto un mese fa, è un mezzo girasole che va a completare un vecchio tatuaggio, in realtà va a completare il primo tatuaggio che ho fatto, al momento ne ho 7, 9,
0: okay.
1: Non lo so. Ah, non lo sai?
0: E non lo sa, vedi.
5: Anche perché se si inizia poi non si smette più. Ciao, buone vacanze.
0: Ciao,
1: non è sempre
0: vacanze,
1: detto,
0: grazie.
1: Non è sempre detto. Io ho iniziato ma ho smesso. Poi sempre il numero dispari, da quello che ho capito. Avete tatuaggio il numero dispari?
0: Adriana, come tutte le cose belle, anche il Pippo per lo show ha una fine. Alla
6: ma
0: fine della
6: prima
0: puntata.
6: Di sciogliersi.
0: Sì, sì, prima di sciogliersi, perché col caldo che fa in questo momento qui dentro rischiamo di scioglierci. Allora, noi torniamo, perché abbiamo sbagliato, ho sbagliato io a mettere il condizionatore, e noi torniamo domani.
1: Andiamo a prendere un po' d'aria fresca.
0: Siamo torniamo domani alle 7. Sì.
1: Forse torniamo. Chissà. Sicuramente.
0: E vi lasciamo con Sasha, If You Believe. Te la ricordi sta canzone?
1: Ma certo, If You Believe.
0: Del 98.
1: Chi schizza a tutti, a domani.
0: Chi schizza a tutti.

0: Ma se ci credi.
1: Sasha, io saluto, c'è un amico che si chiama Sasha, lo saluto. Ciao Sasha.
0: Vabbè. Lascia stare, dai, andiamo avanti così e salutiamo Pippo, Adriana, tutti quanti voi. Sta per cominciare, eh? Good morning, kiss kiss, ma fra poco ci sono prima le news. C'è lui, c'è Antonio Mercurio, buongiorno.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Buona giornata e un saluto a tutti voi. In apertura due sparatorie negli Stati Uniti, la prima ad una festa non autorizzata nella contea di Santa Clara in California, dove si registrano un morto e quattro feriti. Quando la polizia è giunta sul posto dopo una segnalazione si è trovata di fronte a un fuggi-fuggi generale, al momento non ci sono fermi. La seconda sparatoria a Seattle, nello stato di Washington, ai piedi dell'iconica torre Space Needle, nei pressi della quale si svolgeva un festival gastronomico. Risultano due vittime e cinque feriti, la polizia sta cercando di risalire ai responsabili. Si è conclusa invece dopo meno di 24 ore la caccia all'attentatore del Gay Pride di Berlino. Abdul Ballou è stato scovato in un casolare alla periferia della capitale tedesca e ucciso dalle forze speciali dopo aver tentato di accoltellare un agente. Il 21enne di origine libanese era noto alle autorità come seguace dell'ISIS e fino a maggio era stato rinchiuso in un carcere minorile per reati comuni. Lanciandosi con un furgone sulla folla ha causato un morto e 29 feriti, fermato anche un cittadino iraniano per possibile complicità nell'attentato. Medio Oriente, abbiamo più munizioni del necessario, Donald Trump rassicura dopo la fine degli attacchi all'Iran, smentendo il New York Times che aveva debitato lo stop alle esigue scorte di missili. Anche Teheran annuncia che la rappresaglia è finita e si dice disponibile a ripartire con i negoziati, mentre proseguono i colloqui tra la Repubblica Islamica e l'Oman per una ripresa in sicurezza del transito commerciale nello stretto di Hormuz, circostanza che rincuora i principali mercati asiatici, tutti positivi, e cala il prezzo del petrolio del 5%, WTI 83 dollari e Brent 86 dollari al barile. Ma i rialzi del greggio delle ultime due settimane sono inevitabilmente riverberati sui prezzi dei carburanti. In Italia il diesel ormai un po' dappertutto e sui 2,50 euro al litro, governo al lavoro per calmierare i rincari, possibili due distinti provvedimenti, a cominciare dal ripristino delle accise mobili che dovrebbe far scendere subito i prezzi di 6-7 centesimi al litro. Atterraggio d'emergenza a Dublino per un Boeing 787 dell'American Airlines partito da Roma Fiumicino e diretto a Filadelfia. La decisione del comandante dopo circa tre ore di volo per i malesseri accusati da sei membri dell'equipaggio. Le cause ancora da chiarire. Lo sport, calcio, la politica non c'entra con le mie collaborazioni. Così Andrea Pirlo via social esprime amarezza dopo le polemiche scaturite dalla sponsorizzazione per un'agenzia di scommesse russa legata al patron della sua attuale squadra, lo United FC di Dubai. L'impegno cesserà con la risoluzione del contratto, fanno sapere i legali del tecnico, ma il presidente federale Malagò vuole vederci chiaro prima di dare il via libera a Pirlo per la panchina della nazionale. Tornano in ballo i nomi di Mancini e Conte, con Naldini che sarebbe anche pronto ad un passo indietro. Amichevoli, primo successo del Napoli di Massimiliano Allegri, battuta 2-0 la Carrarese, l'Inter vince in Germania con il Karlsruhe 2-1, Roma-Cannes 3-3. Formula 1, in Ungheria colpo di Lando Norris, il britannico della McLaren vince davanti alla Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Antonelli che allunga in testa al mondiale. Solo rimpianti per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, rispettivamente quarta e quinta. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
1: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Giannini.
1: Buongiorno.
0: E buon... cosa?
1: Ultima settimana per Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, sì. Prima del riposo estivo, ecco, riposo. Chiamiamolo così.
0: Ci mettono nel congelatore, andiamo a fare il tagliando, bravo. Dobbiamo fare un po' di cose. E intanto probabilmente non è detto, attenzione, lo diciamo, che a settembre uno dei due torni, perché c'è ancora in ballo il posto d'allenatore della nazionale.
1: È vero, è vero.
0: Siamo a posto, siamo a metà strada.
1: Da un Pirlo a un Pirlo.
0: Un Pirlo è un attimo, E comunque vorrei dire, costerei meno di Pirlo, forse.
1: E come ti pagano?
0: Come mi pagano?

0: Se lo pagano il nuovo allenatore della nazionale in barili di greggio, secondo me accetta chiunque.
1: Mamma mia. Ma tu scherzi, ma dobbiamo parlare adesso non tanto di quanto, ma come lo pagano. Anzi, ve lo chiederemo anche voi, preparatevi.
0: Tra poco sarete protagonisti.

0: Ma come te ne vai? Te ne vai così?
1: Ma dove te ne vai o dove ti mandano? Perché cambia.
0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, questa è Radio Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss con Max e Max fino a mezzogiorno.
1: Tanti ci hanno chiesto, fatelo l'allenatore della nazionale, sareste ideali voi due. Calcio spettacolo sicuramente, non vinceremo niente, ma due risate ce le facciamo.
0: Un virato potremmo fare,
1: bravo. Però adesso la domanda è proprio questa, anzi segnatevi subito il nostro numero e mettetelo da parte. 347-490-0042. E lì il contratto, 1,5 milioni l'anno, ma io l'avrebbero dato in contanti o io avrebbero usato la carta della federazione?
0: Il contante è ancora il suo fascino, il frusciante. Sì. Allora ve lo chiediamo, io so che stamattina parliamo di una cosa che ormai non
1: per vediamo. Per sentito dire.
0: Parliamo di soldi. Oh. Siete di quelli meglio avere sempre i contanti nel portafoglio o di quelli pago solo con la carta?
1: Sì.
0: Della serie meglio avere con sé il buon vecchio frusciante oppure pagamenti digitali tutta la vita? Il frusciante non lo voglio nemmeno vedere. E se
1: eccolo,
0: portate il frusciante nel portafoglio, quanto ci tenete solitamente nel portafoglio?
1: A sorpresa, così aprite il portafoglio, buttate un occhio dopo aver pianto, quanto vi rimane dentro il portafoglio?
0: 347 490 0042. Frusciante o soltanto carta?
1: Tu sei
0: se
1: carta?
0: Io guarda, se ti faccio vedere il portafoglio, guardi, cioè proprio
1: hai aperto, c'è 5.000 lire, c'hai in lire.

0: Oh, che bella, la cantante la porta accanto. Io ero innamorato della Dai.
1: Sì. Mi cambi un po' troppo spesso idea tu.
0: Va bene, 99, 1999.
1: Ci sta, intanto questo è Good Morning Kiss Kiss. Abbiamo chiesto, siete filo contanti o filo carta e digitale, qualsiasi cosa bisogna pagare, dal caffè alla macchina, dal concessionario.
0: Esatto,
1: come siete messi?
0: Esatto.
1: Ragazzi, si sono divisi
0: e
1: un
0: se
1: po',
0: scegliete,
1: eh?
0: Se avete la mania del frusciante dentro il portafoglio, quanto ci tenete? Sentiamo, sentiamo.
2: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Io pago spesso quasi tutto con il bancomat. Però ogni tanto servirebbe avere i contanti, perché l'anno scorso stavo facendo lavoro in casa, ho pagato un sacco di spese, ho superato il massimale. Mi sono ritrovato in aeroporto a non riuscire a prendere una bottiglietta d'acqua perché non riuscivo a pagare col bancomat, non avevo contanti.
0: Ti era succiato tutto.
1: La cosa bella poi mandare un messaggio scritto: ma dai di culo che quello dietro gli ho fatto bene, ma ha comprato lui l'acqua.
0: Pensa.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: No, tutta la vita pagamenti digitali, tutta la vita. D'Alessandria.
0: Poi c'è Carmen che dice: ciao ragazzi, contanti massimo 30-50 euro e per il resto carta. Spesso e volentieri manco quei contanti, ma mi rendo conto che a volte servono.
4: Ciao Max e Max Pasquale Sassano.
1: Ciao.
4: Io sono sempre per il contante. Se capita pago con la carta, perché magari non ho quella cifra in contanti, ma per il resto contanti tutta la vita.
0: Senti l'entusiasmo proprio del
1: quando
0: lunedì
1: devi pagare,
0: senti.
1: No, ma poi quando devi pagare è lunedì, devi pagare, è normale che niente, mi tocca pagare.
0: Arriva sì. Siena Spyro.

0: Maledetto chi?
1: Maledetto me.
0: A maledetto me. Frusciante. O benedetto Frusciante.
2: Dipende, punti di vista. Secondo me è sempre un po' maledetto.
0: Sentiamo, sentiamo, dai.
3: Io preferisco i contanti perché ho contezza di quanto sto spendendo. Brava. Naturalmente il bancomat lo uso, però se magari devo prendermi una bottiglietta d'acqua al distributore automatico, capisci bene quanto possa essere importante avere anche lo spicciolo.
2: Ma ci sono distributori
3: con carte.
2: Sono
3: stata in vacanza a Praga, mio marito mi ha messo l'applicazione del bancomat sul cellulare, sembravo una bambina con il giocattolo nuovo, non ho capito più nulla, non avendo contanti ho usato il bancomat e poi ti rendi conto di aver speso molti soldini non previsti.
0: Brava.
2: È il motivo per cui mettono le fiche al casinò. È l'unico motivo per cui c'ho le fiche al casinò.
4: Max è Max. Buongiorno.
2: Buongiorno. Sì.
4: Max, sono contanti.
2: Sì.
0: Non ho capito.
2: Non ho sentito, l'ho perso.
0: Okay.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Beh, io mediamente ho tra 50 e 100 euro in contanti.
2: Il triplo del
5: nostro. In vari tagli, insomma. Raramente qualcosina in più, quasi mai in meno. E poi ovviamente la carta, quella indispensabile ormai. Cerco di pagare tutto con la carta, però se servisse un po' di contanti a prezzo.
2: Un po' la via di mezzo alla fine.
0: Il range dei contanti nel portafoglio è tra i 50 e i 150. Una volta si diceva metti sempre qualcosa nel portafoglio, se ti fanno una rapina rischi di prendere gli schiaffi.
2: Infatti, i soldi anti-rapina, garage 50.000 lire, no?
6: Dario da Palermo, contante tutta la vita. Spezziamo questo sistema che ci vuole schiavizzare.
2: Infatti, con tanto la vita così, sai che ci vogliono schiavizzare con le carte, anche per il nero. Contante, contante.

0: diventato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero. Kiss
1: Kiss. Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Kiss Kiss.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da 1 euro.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: fibra antidroga,
1: le troviamo tutte, tutte, le troviamo tutte, le assonanze tutte. Antidroga, attenzione, buttale tutto.
0: E a proposito di denaro, c'è questa notizia della BCE che dopo aver annunciato l'entrata in vigore dell'euro digitale, va bene?
1: Sì.
0: Che entrerà in vigore nel 2027, 29, 30, ha deciso di rifare il look anche alla carta moneta dell'Unione Europea.
1: Le nuove banconote dell'euro.
0: Bravissimo. Per farlo ha lanciato una sorta di referendum dove fino al 21 settembre ogni cittadino dell'Unione può votare per il nuovo design delle banconote dell'euro.
1: Chiunque di noi quindi può dire la sua.
0: Sì, allora, sostanzialmente si tratta di scegliere tra la cultura europea oppure natura e biodiversità. Per il tema della cultura, ad esempio, sono stati proposti Maria Callas per i 5 euro, 10 euro per Beethoven, 50 euro Cervantes, poi Da Vinci il 100 euro.
1: Beh, minimo.
0: Me lo dai un Da Vinci, sì. Dai. Invece, per quanto riguarda il tema della natura e della biodiversità, uccelli e fiumi dappertutto.
1: E lì andare.
0: Dal picchio muraiola al Martin Pescatore, poi insomma tutte queste
1: che
0: robe.
1: Che bello il Martin Pescatore, sì, bello, piace bello. Tanto. Adesso. Io devo dire la verità, basta averle, possono metterci quello che voglio, anche la tua faccia possono mettere.
0: Inoltre le nuove banconote presenteranno nuove caratteristiche antitruffa, sofisticazione, inclusività e quant'altro.
1: Ci ruba il lavoro.

0: Il faded, che è la dissolvenza, no? Che è il miglior modo di andar via.
1: Soprattutto non... quando arriva il conto. Quando arriva il conto, quando gli amici si dissolvono. Altro che dissolvenza, è piano americano.
0: Signore e signore, canzone allegra, droppata proprio nel miglior momento possibile e immaginabile, perché adesso è estate piena, dai.
1: Ci sta. E questo sia con tanti che carta valgono tutti, perché Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, il titolo è Costiera Amalfitana. New Kiss.

0: Milano non te la puoi portare la costiera amalfitana. New Kiss.
1: Ma se te l'hai portata, puoi portare. Sul Navili, dal mezzo là, dietro le bastioni. Ma intanto vediamo com'è il tempo.
0: Bravo.
1: Anche. E lo chiediamo agli amici di ilmeteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, condizioni meteo in netto miglioramento sull'Italia grazie a una rimonta anticiclonica. Nelle prossime ore quadro meteo ampiamente stabile e senza precipitazioni su tutta la penisola, nonostante qualche passaggio nuvoloso sulle pianure orientali e al sud. Col passare delle ore prevarranno ampie schiarite e cieli sereni da nord a sud, con solo qualche isolata nota di instabilità confinata in Appennino e al sud. Temperature massime comprese tra 26 e 33 gradi al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 29 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Quattro città, migliaia di persone, Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: 3. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bond.
2: Kiss kiss.
3: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
3: Melone retato.
2: Buono.
3: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
2: Buono.
4: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
5: Yes, yes. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Yes, yes. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Yes, yes.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Viajando por el mundo, donde fue disfrutando.
1: Tú eres loco por viajar, serve la moneta. Viajar, el dinero.
0: Sì. Allora, stiamo parlando di queste nuove monete, insomma, no, nuove.
1: Hai detto bene, noi vedremo solo le monete, forse, però faranno anche
0: carte,
1: la carta.
0: Carte monete. Sì. Allora, io sto anche andando a votare mentre stavamo ascoltando la
1: canzone.
0: Sto
1: votando.
0: Sì. Se volete il link per votare la vostra banconota, le vostre serie di banconote preferite, mandate un messaggio a 347 490 0042 con scritto voglio il link. È simpatico perché vi dà la possibilità proprio personalmente di votare.
1: Un
0: poi
1: domani,
0: a settembre, il 21 settembre, c'è la decisione.
1: Anche perché un domani ci sarà quella moneta, magari scelta anche da te. Bravo. Dici, sai che c'è questa.

0: Se vincessi 4 milioni di euro, manderà in pensione mia moglie.
1: Bravo.
0: Poi si potrebbe anche pensare di goderci la vita.
1: Bello.
2: Ma non lui.
1: Maestro.
2: Mandare in pensione mia moglie.
1: È per godersi la vita insieme a lei.
2: No, vuole mandare lei in pensione. Paga lui, lui va in albergo, ha detto. Non lei in pensione.
1: Ecco, forse avevo capito. No, comunque bel pensiero, bravo, complimenti. Bella storia. Commovente.
2: Perché ragazzi, alla fine vincere ti fa stare bene.
1: Molto bene.

0: mia, che musica!
1: Ti fa stare bene, lo dice. Continuiamo bene. A farmi stare bene. Guarda,
0: sì,
1: qua.
0: Anche perché abbiamo scelto come History Kiss la canzone del 1994. Per chi avesse dimenticato, i tempi duri non sono soltanto oggi. Nel 1994 ci fu un attentato dell'IRA, che era un'organizzazione paramilitare irlandese che uccise diversi bambini. Dolores O'Riordan fece questa canzone fortemente contro ogni tipo di conflitto, di guerra.
1: E ha fatto un capolavoro.
0: Esatto. Zombie, The Cranberries, 1994.

0: Peter, che canzone, ragazzi. Zombie, The Cranberries, 1994.
1: Siamo. Allora, pare che chi ascolta, come dice un nostro amico, chi ascolta Good Morning Kiss Kiss con Max Max ha già vinto.
0: Ed è tutto senza tassare.
1: Poi, se oltre Max e Max riuscite a vincere anche 4-5 milioni di euro, pensateci.
0: Noi, per esempio, stavamo facendo una consulenza con il piccolo
1: il nostro commercialista Andrea, privato, sì.
0: Ci dava consulenza su fondi obbligazionari.
1: Sì, 4 milioni più 10 più 2, abbiamo perso 1 milione senza neanche averli. In un attimo!
0: Merck & Cremon!

0: No, piccola bambina, fai la brava. Good morning, Kiss Kiss, a tutti quanti. E quando parli di soldi, coinvolgi tutti,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Perché? Perché adesso stiamo per fare i conti in tasca a qualcuno. Allora, quelli che guadagnano davvero tanti soldi al netto dei tycoon,
2: magnate.
0: Che mangiano solo loro i tycoon.
1: Allora, ci sono sicuramente gli sportivi.
0: Beh,
1: recentemente,
0: sempre, no?
1: Oltre ai classici calciatori o giocatori dell'NBA, o i piloti di Formula 1, a finire sotto i riflettori ci sono anche i campioni del tennis.
0: Strano, strano che ci siano anche loro.
1: Ebbene, c'è qualcuno che si è preso la briga di fare conti in tasca ai grandi tennisti del momento. A partire da Sinner, numero uno, non solo da un punto di vista ranking mondiale, ma anche dei guadagni.
0: E cioè come è fatto?
1: Allora, lui guadagna, hanno fatto un calcolo, per ogni minuto giocato, lui ha guadagnato finora 1.400 euro al minuto, comprese le pause fra un set e l'altro.
0: Cambio. Stiamo parlando del lavoro, non nell'arco della giornata. Cioè lui ogni volta che lavora tipo un'ora di tennis, ogni minuto 1.400
1: euro.
0: Quindi vorrei dire che fanno 84.000 all'ora. Tu quanto prendi all'ora? Secondo te l'operaio prende tot all'ora. Questo prende 84.000 all'ora.
1: Dire,
0: 84.000.
1: Dietro c'è Carlos Alcaraz, 1.300 euro al minuto. Poi distaccato Zverev con 1.150 e poi c'è Djokovic con 750
0: euro. Sto morto di fame ormai, diventa, si è mangiato tutto, prende solo 750
1: euro. E c'è entrato anche nella top 5 Flavio Covolli, 685 euro al minuto. Pensa un po', che
0: pensa bravo, che eppure c'è una tendenza, dico che sia stato visto Sinner grattare un gratta e vinci.
1: Sì,
0: ma non i numeri, solo sotto e buttando, anche che gliene frega a lui.
3: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.

0: questa canzone mi rilassa, ma sta bene, che devo dire.
1: Troppo rilassato, non mi sembra né di fischiettata né di trombettina.
0: Sono rilassato, sai perché?
1: Perché hai incassato alla
0: no,
1: fine.
0: No, perché c'è stato un grande successo per la prima puntata di sabato scorso del Kiss Kiss Way.
1: Wow, ragazzi. Facciamo i complimenti ai nostri colleghi, è stato molto bello, è stato stupendo, l'ho seguita tutta.
0: Bella, bello share.
1: Poi è bello perché tutte le città abbiamo toccato, no? Delle quattro.
0: Esatto.
1: Ma cosa succede adesso?
0: Ah, è successo che ci sono state interviste nel backstage, contenuti inediti, riprese mozzafiate, soprattutto l'esibizione di tutti gli artisti del momento sul palco insieme a migliaia e migliaia di spettatori.
1: Ma una domanda, chi se le fosse perso questo sabato?
0: C'è la seconda puntata sabato prossimo alle 21.30 sul canale 158 Kiss Kiss TV, ma anche su TV 8 Sky. Quindi sabato prossimo alle 21.30, sabato 1 agosto alle 21.30, non perdetevi la seconda puntata del Kiss Kiss Way in TV, va bene?
1: Ce n'è per tutti, con ulteriori sorprese e non possiamo dire altro.
0: Ecco, certo.
1: Di più.
0: Bella.
1: Bello, bello, bello, bello, bello, bello veramente. Bello.

0: Ai. Sai che ho scoperto?
1: Cosa?
0: Ho scoperto che Sinner, con tutti i soldi che ha guadagnato, è al 50° posto degli sportivi più pagati.
1: Sì.
0: E al 10° posto della top 10 c'è Lewis Hamilton, 100 milioni d'euro.
1: Mi dici per favore solo i primi tre se ce l'hai sotto mano?
0: Allora, c'è Cristiano Ronaldo, 300 milioni.
1: Poi?
0: Canelo Alvarez, il pugile, 170 milioni.
1: Sì, e terzo?
0: Lionel Messi, 140 milioni.
1: Niente, ancora quarto io.

0: Fischissa te che bastano un pallone e una porta per liberare la mente e sognare a occhi aperti. Fischissa te che avete passato tanti anni insieme e tra le sue braccia ti senti ancora al sicuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Fischissa è con te. Fischissa a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo l'8 agosto alle 21 e Napoli Aris Salonicco il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che bella questa canzone. Allora, attenzione, perché siamo agli sgoccioli di questa stagione radiofonica. Sì. Che questa è l'ultima settimana. Poi si va in vacanza anche noi, no?
2: The last in time.
1: E mandiamo in vacanza anche Sport Match.
2: Attenzione, fermi. Ci sono stati i mondiali, facciamo il mondiale anche di Sport Match. Praticamente,
1: esatto.
2: Cosa succede questa puntata di questa sera, ore 19? Cosa succede? Semplicemente il meglio del meglio, la finalissima.
1: I quattro episodi più votati li riprendiamo, ecco, e li rimettiamo in gioco e vi facciamo votare l'episodio degli episodi. Cioè
2: il mega episodio.
1: Il mega episodio di Sport Match, quello che è più votato di questa stagione di Sport Match.
2: Ed è dura, perché praticamente è dura perché praticamente sono quattro episodi, due scelti da Max Giannini, due scelte Max Vitale, e sono quelli che hanno preso più voti. Ma adesso voglio sapere quale sarà il più stravotato, sicuramente.
1: Esatto.
2: Dei miei.
1: Io parto subito con il mio, va bene?
2: Ah, li diciamo subito. Ok, allora, uno
1: allora,
2: te, uno
1: l'abbiamo
2: io.
1: L'abbiamo menzionato prima, Hamilton, il top player, uno dei 10 sportivi più pagati, al decimo posto, che ha vinto la prima
3: aspettavamo da
1: la prima gara di Formula 1 a Barcellona qualche settimana fa, e ha suscitato l'entusiasmo di tutti gli amanti della Formula 1 della testa rossa, va bene? Quindi io scelgo Hamilton. Allora, te cosa scegli?
2: Quello di Hamilton, io mi gioco a sto punto, volley. Dai, ci tengo io, visto il mio passato da volley. La nazionale italiana femminile,
1: campionato del mondo,
2: ha vinto, ha stravinto, ultimamente si sta riposando, però ha stravinto e prese tantissimi voti, quindi la mia seconda, cioè il secondo episodio, che è il mio, è la nazionale di
1: volley.
2: Tra
1: poco vi diremo gli altri due episodi e poi dovete votarli.
4: Good morning Kiss Kiss con Max e Max. Good morning Kiss Kiss. I'm so tired.

0: Eccola, eccola la seconda parte di Sport Match.
1: Un po' con la lacrimuccia perché andrà in onda l'ultima puntata di questa stagione. Abbiamo presentato i primi due episodi del meglio del meglio.
0: Io ho scelto Hamilton con la Ferrari, la testa rossa. Tu invece?
1: Io ho scelto invece il volley femminile nazionale che ha dominato quest'anno a livello mondiale.
0: E io?
1: Mancano gli altri due episodi.
0: Scelgo un'altra testa rossa.
1: Ah, rimane sui motori. Bene.
0: No. Una testa rossa di Sinner. Ah,
1: è un bel motorino anche lui.
0: Uno degli episodi più votati, scelto da me, è stata proprio la vittoria di Wimbledon. Senti come ho detto bene, Wimbledon, non Wimbledon.
1: Perché sennò sarebbe Doubledon invece Double.
0: Wimbledon che ha riportato serenamente al massimo del ranking il nostro campione italiano di tennis, ovvero Sinner.
1: E io mi gioco l'altro jolly che mi era rimasto, e cioè la Spagna campione del mondo.
0: La
1: Spagna campione del mondo perché praticamente ha vinto il mondiale, è giusto dargli un piccolo omaggio. Ti sto doppiando, Giannino, non so se l'hai notato. Muovi la bocca.
0: Bravo.
1: Spagna!
0: Allora, adesso andate sul nostro profilo Instagram, quello ufficiale di Radio Kiss Kiss. Nelle stories troverete i quattro episodi che abbiamo appena menzionato. Votateli. E poi anche stasera ci sarà anche l'ausilio delle immagini.
1: Certo.
0: Su canale 158 alle 19. E poi domani mattina eleggeremo il campione, l'isola campione dei campioni.
1: La Champions League praticamente.
0: Bravo.
1: Perché c'è bisogno, secondo me, ogni tanto, no? Di fare dei cambiamenti, no?
0: Certo.
1: Tu li fai?
0: Come no?
1: Anche Vasco li fa.
2: Cambiare macchina è molto facile, cambiare donna un po' più difficile, cambiare vita è quasi impossibile.

0: complimenti.
1: E adesso ci sono dei cambiamenti, no? Dopo il grande Vasco c'è una new kiss,
0: sì, un giovane classe un 98, 98 sì, che ha deciso di andare a vivere a Berlino e la sua vita è cambiata improvvisamente, chissà perché.
1: Stranamente, tutto a Berlino. Chris De Sarandi con Good Old Days, new kiss.

0: Kiss Kiss Way.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: altri. Il primo agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
11: Kiss, kiss.
12: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
13: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.

0: Grande Noemi, tu cosa fai questa sera? Questa è Radio Kiss Kiss, sempre a proposito di sportivi danarosi, ecco, ben pagati. Sì. C'è stato un evento qualche giorno fa davvero particolare, in Boglia.
1: Sì, ultimamente succede tutto lì.
0: Si è sposato il Gigio Nazionale, il Donnarumma, capito?
1: Ricordiamo, si è sposato, perché una giornalista ha fatto quella famosa gaffa che ha fatto molto ridere. Siamo qui al funerale di Donnarumma e Azzurra.
0: Per sposarsi, Gigio Donnarumma ha scelto, anzi la moglie di Gigio Donnarumma.
1: Ovvio, che ti sposi tu non scegli più nulla.
0: Bravo. Ha scelto una località vicino Torre Canne, per intenderci, sì. La Pettolecchia, una residenza esclusiva tra gli ulivi secolari, veramente
1: ragazzi, una zona Savelletri, una zona bellissima.
0: Gli hanno fatto i conti in tasca anche lì, perché alcuni addetti ai lavori hanno detto che quella è una struttura per tutti coloro che hai invitato, per le cose personalizzate che hanno dovuto dare
1: scenografia, tutto
0: agli
1: quanto,
0: ospiti,
1: fiori, arredamento,
0: avrebbe speso almeno tra i 150 e i 200 mila euro.
1: Cosa vuoi che sia?
0: Un matrimonio, ragazzi.
1: Ma soprattutto non ha fatto vedere quando ha vinto il gratta e vinci, perché queste spese le fai solo quando vinci il gratta e vinci, no?
0: Le scene stanno girando su tutti i social, in particolare quelle di Haaland, che ha fatto di tutto. Pensate che i turcinielli,
1: sì, i famosi turcinielli,
0: i turcinielli li ha mangiati crudi, gli hanno dato la pecora.
1: Sì, se li ha presi lui direttamente, se li ha scavati, ragazzi, che Haaland ha dichiarato, mangia da paura. Tra l'altro, alla fine, qui nella struttura hanno contato i camerieri, ne mancano due. Però complimenti,
0: complimenti, auguri ragazzi, e a lei e a lui,
1: ma più a lei, dai.

Indignate dinanzi alle cosce pelose maschili. A me non danno fastidio i peli. Il pelo nell'uovo, no, i peli sul corpo di un uomo. Va bene, il triangolo no, ragazzi. Allora, questa canzone ruota attorno a un classico triangolo amoroso in cui due uomini molto diversi cercano di conquistare il cuore della stessa donna. Uno dei due pretendenti rappresenta lo stereotipo del principe azzurro tradizionale con le tasche piene, non di sassi ma di soldi. L'altro principe è una persona più umile che non possiede ricchezze materiali ma che offre un amore sincero, rispetto e comprensione. Chi avrà la meglio? Spin Doctors con Two Princes, il nostro new kiss.

Stars, Two Princes, 1991, il nostro meraviglioso History Kiss. Pausa pranzo a casa, in spiaggia o al lavoro? I prossimi 30 secondi li dedichiamo alla vostra pausa pranzo per capire dove state addentando panino, schiscetta, pizza, quello che vi pare. Insomma, si mangia a quest'ora, ce n'è bisogno per ricaricarsi. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta, un po' a Martinez e staremo insieme come sempre fino alle 14 con noi anche Andrea Cimino in regia. C'è la musica più bella, The Bausa con Magnetic, c'è Paolo Nutini con New Shows, ma subito Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese, e si parte così.

Rosa con Magnetic su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. 10 minuti dopo le 13 arrivano un po' di pranzetti. C'è ad esempio Emanuele che pranza un bibitone in auto, che non so cosa sia, tipo credo quella roba proteica che sostituisce il pasto, che non mi fa molta gola. C'è Rosy che dice: ciao, ma che, sono appena arrivata a casa, cosa si mangia? Non lo so, però in genere, cara Rosy, mi mandi dei manicaretti, niente male, quindi sono certa che farai grandi cose anche adesso. Parliamo invece di scuola, di università. C'è un qualcosa ad esempio che avreste voluto si insegnasse a scuola o all'università, che non abbia a che fare per forza di cose con le materie classiche, ma che sarebbe giusto magari insegnare ai giovani per prepararli alla vita pratica o per aiutarli ad allontanarsi anche dallo stress, no? E prendersi cura della propria mente, argomento di cui si parla sempre più spesso. Diciamo che nelle università italiane in particolar modo stanno comparendo dei corsi insoliti che hanno proprio come obiettivo principale quello di aiutare i giovani a star bene. Come si fa a far star bene i giovani? Di cosa si potrebbero occupare? Ve ne parlo tra poco. Intanto ci godiamo l'ultima di Rama con Cabana.

Mana Irama su Radio Kiss Kiss. C'è qualche materia che magari non ha a che fare con le materie convenzionali che avreste voluto imparare e apprendere proprio a scuola oppure all'università? Beh, insomma, nelle università italiane stanno comparendo dei corsi insoliti che hanno come obiettivo quello di aiutare gli studenti a stare meglio. Il motivo è proprio semplice, cioè l'ansia tra gli universitari continua a crescere. Queste attività possono e anzi aiutano, ed è stato provato. Ad esempio all'Università della Calabria sono stati introdotti corsi di yoga. Palermo si può scegliere anche la vela, a Bari si balla il tango, meraviglioso, a Trento si organizzano escursioni in montagna e poi all'Università Bicocca di Milano si impara l'arte dell'uncinetto e sono tanti i giovani che si sono appassionati. Non so se c'è un'attività in particolar modo che vi rilassa molto e che fate quando siete stressati. Io ad esempio adoro cucinare, solo che a casa siamo in due, quindi quando inizio a cucinare poi cosa succede? Io mi rilasso, ma poi devo smistare cibo per tutta la famiglia. Yeah.

0: Che schissa te che organizzi serate karaoke stonando sempre con grande stile e passione. Chi schissa te che dipingi quadri, colorando il mondo con la tua infinita creatività. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Kiss, kiss.
6: La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley è entrata nel vivo.

0: volo. Prossimo appuntamento dal 31 luglio al 2 agosto con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
4: Kiss Kiss.
0: Suona solo.

0: meravigliosi pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Dunque, come dicevamo, c'è una disciplina che avresti voluto imparare a scuola oppure all'università? Allora, oggi nelle università italiane ci sono tanti corsi molto belli proprio per aiutare i ragazzi a svagare, a rilassarsi. Si imparano nuove discipline e allo stesso tempo si libera la mente dallo stress.
1: Hola, guapa!
0: Hola.
1: Io penso che una cosa che sarebbe figa imparare a scuola e a cucire, sia maschi che femmine.
2: Ciao, sono Katia da Cellole.
0: Ciao.
2: Io avrei voluto che a scuola avessero insegnato la difesa personale.
0: Bello.
2: Soprattutto noi donne.
0: Assolutamente, assolutamente giusto. Secondo me anche qualche corso sui lavoretti domestici in generale, cioè, sarebbe stato sicuramente utile, perché non so voi come siate messi, ma a casa mia non sia mai si fulmina un faretto. Dobbiamo chiamare l'ingegnere aerospaziale. L'ultima volta mio marito ha tirato giù tutta la controsoffittatura. Quindi anche un corso del genere forse sarebbe stato utile.

su Radio Kiss Kiss. Allora, una cosa bella pesante, quella lanciata dalla BBC e dall'OMS, cioè i bambini italiani in sovrappeso per colpa di pizza, pasta e pane. Il nostro paese ha uno dei tassi di obesità infantile più alti d'Europa. Ad esempio, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in alcune aree della Campania, in particolar modo, più del 40% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso. La televisione britannica ha intervistato diversi luminari italiani, i quali hanno spiegato che il problema è che la dieta mediterranea, quella pura e assolutamente salutare, sta sparendo per far spazio sempre più a cibi processati e quasi zero verdure, bevande zuccherate, merendine, patatine in busta, tutta sta roba qui. Quindi fondamentalmente basterebbe tornare alla dieta mediterranea, quella che ci hanno sempre invidiato nel mondo intero.

novità realizzata da Saif in collaborazione con Bresh, una canzone che fa parte dell'album Santissimo e che parla dell'amore in maniera disillusa e malinconica, descrivendo una persona leggermente sfuggente. Saif con Parlar d'amore, il nostro New Kiss.

0: Saif con Parlare d'amore, il nostro new kiss. Ma quanto sono belli i gatti, ragazzi, quanto sono coraggiosi. Chi ha un gatto lo sa, no? Il gatto affronta qualsiasi pericolo, impavido, si gonfia come se fosse un leone, affronta il suo rivale come se fosse un gigante, anche quando è molto più grande. Tant'è vero che il mio cane ama cacciare i gatti. Io ho sempre paura quando ne becca uno, perché ho paura che lì i gatti ti attaccano gli occhi, insomma, quando devono difendersi non guardano veramente a nulla e nessuno. Ed è diventato virale il video di un gatto che affronta un cobra che mette praticamente in fuga. Si vede il gatto che prima gli dà qualche zampata, poi fa il suo classico soffio, che è praticamente un segnale, no, di avvertimento della serie: oh, sta buono che altrimenti ti attacco e ti faccio male. E il cobra prova a morderlo e a sputare il suo veleno letale, ma alla fine sconfitto scappa via, perché il gatto non ha paura e soprattutto, anche con quel poco, pur essendo piccolo e minuto, riesce a mettere in fuga quasi tutti i rivali.
1: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
5: Kiss.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss, kiss.
1: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Olivia Rodrigo con Drop Dead su Radio Kiss Kiss. Allora, c'è una storia di un romanticismo incredibile, quella tra Edward e Anna Maria, sposati da una vita. Lei da qualche mese è ospite di un RSA che se ne prende cura, ma lui 87 anni, ragazzi, tutti i giorni, mattina, due volte al giorno, esce di casa a Campi Bisenzio in provincia di Firenze e percorre 10 chilometri a piedi per andare semplicemente ad abbracciarla, per tenerle la mano e per cantarle le sue canzoni preferite. C'è un amore che veramente ha commosso tutti, sia all'interno dell'RSA ma anche insomma al di fuori. Un amore vero che insegna a tanti cosa sia l'amore vero. Avete guardato in TV Il meglio del Kiss Kiss Way, andato in onda sabato 25 alle 21:30 su Sky 1 TV8 o Kiss Kiss TV? Beh, vi dico che abbiamo per voi un secondo appuntamento imperdibile, ve ne parlo tra pochissimo. Intanto The Cooks con Shine On dal 2008 su Radio Kiss Kiss.

0: indizi per gli amici che da poco hanno acceso la radio o la televisione.
1: Perché la parola di oggi la potete trovare in gelateria per vincere i nostri gadget e quindi la password.
0: E il numero?
1: Il numero invece è il numero dei gusti della coppetta piccola. Solitamente quel numero lì.
0: Tra 0 e 3?
1: Poi è vero che va. No, 0 no, almeno 1. Però diciamo poi è vero che varia a seconda delle gelaterie, ma solitamente è quello.
0: Qual è la password di oggi?
2: Ciao Marco e Raff. La password del giorno è Cialda 2.
0: Accesso no, legato. Non è Cialda 2, è qualcosa che quando entrate in gelateria c'è, però potete scegliere.
3: Ciao, la parola di oggi è cono 2.
4: Accesso negato.
0: E quando prendi il cono, tu scegli.
1: Andiamo avanti.
0: Giusto,
2: la
1: andiamo
2: parola
1: avanti.
2: Del giorno è frappè 2.
4: Accesso negato.
0: Non è frappè.
1: Che è vero, in gelateria anche i frappè si possono.
0: Non tutti però fanno, non tutte le gelaterie fanno il frappè.
1: No, dai, quasi
0: no. Ho conosciuto gelaterie che non lo facevano.
1: Ah, sì.
0: Ve lo giuro.
1: Ok,
0: so
1: capitato.
0: Che non mi credete,
1: è
0: ma
1: vero, perché tu un periodo bevevi sempre frappè.
0: Solo frappè.
1: Mi ricordo, vai.
0: E poi
5: ciao,
0: avevo
5: ragazzi,
0: problemi.
5: Sono Luigi dalla Calabria, chi schissa a tutti, la password di oggi è mescolo 2.
4: Accesso negato.
0: No, è qualcosa che la parola di oggi è qualcosa che si mette sul cono che se la prendete
1: o sulla coppetta,
0: o sulla coppetta, quando la prendete tu puoi prenderla oppure no. Pronto?
1: A volte si paga l'extra e a volte no.
0: Come ti chiami?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Niente, non c'è più.
0: Pronto?
1: Viviana?
6: Sì, eccomi.
1: Sei tu, eccola, benvenuta sì. Su Radio Kiss Kiss. A volte,
6: ciao, buonasera.
1: A volte te lo chiedono in gelateria perché la password di oggi è
6: panna 2.
0: Giusto!
1: Che faccio? Le aggiungo un po' di panna, signora?
6: Sì, sì.
1: Quante volte viene chiesto?
0: Ti faremo arrivare i gadget di Radio Kiss Kiss con la panna, ok?
6: Ok, grazie.
0: Ciao, Kiss Kiss a te. Ciao.

0: pezzo, Fugees, Killing Me Softly 1996.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!

0: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e buona settimana.
1: Eccola là, l'ultima settimana della terza stagione.
0: Quanto entusiasmo, ma infondato.
1: Ma perché infondato? Oh, abbiamo fatto una stagione meravigliosa. Sta per chiudersi la terza, considerate che i prossimi 5 giorni saranno gli ultimi.
0: Gli ultimi giorni di questa stagione. Chissà.
1: La terza season, giusto per usare un linguaggio un po' più da serie TV. Intanto i Corrieri di Chischis, Alfio e Ciro, per le prossime 3 ore saranno qui a partire dalla sigla.

0: chi è?
1: Tanti auguri per ieri.
0: Buon onomastico.
1: Eh sì.
0: Ma sai che ci sono delle teorie in base alle quali augurare buon onomastico è un po' da boomer.
1: Sì, ho capito, ma qualsiasi cosa ormai è tutto da boomer. No, guarda come sei vestito.
0: Io sono super Gen Z oggi. Oh,
1: allora, a proposito di Gen Z, ragazzi, è arrivato il momento di scaraventarci contro Alfio Battaglia.
0: Ma di nuovo? Ma ogni giorno? Ma scusa,
1: tu quale fai una dietro l'altra?
0: Ma quale sarebbe la motivazione?
1: Perché
0: di
1: io
0: oggi
1: porto sempre la bandiera di quello che si
0: so
1: lamenta,
0: io. So io che
1: quello che
0: porti.
1: Crea il problema. Invece tu sei veramente l'emblema dello schifo umano.
0: Vediamo a mia insaputa.
2: Sei una brutta persona.
1: È vero,
2: Alfio.
1: Ragazzi,
0: sapere a mia insaputa che cosa ho fatto.
1: Allora,
0: questa
1: volta. Che cosa ha fatto? Per favore, mi metti una basetta perché devo subito. Di che tipo?
0: Di che
1: non
0: tipo?
1: Lo so, fai tu.
0: Ma mettine una, tanto mettine sarà una minchiata che deve dire, vai.
1: Sarà una minchiata. Sentiamo. Allora, ti dico solo, Pasquale, parlo con te perché almeno uno che mi capisce.
0: Okay.
1: Stamattina sono andato a fare un sopralluogo perché devo fare una serata dalle parti sue.
0: Ma che base
1: nell'Agro
0: è?
1: Nocerino. Sardese.
0: In provincia di Salerno.
1: Esatto.
0: Okay.
1: Comunque,
0: quindi
1: gli mando un messaggio verso le 11. Dico, guarda che io fra 10 minuti ho finito. Sto dalle tue parti. Ci prendiamo un caffè. Aspetta che vi leggo il messaggio che mi ha mandato.
0: Ma scusa, allora
1: è veramente
0: sono cose
1: uno
0: persone.
1: Schifo,
0: sono
1: una
0: cose
1: vergogna.
0: Personali, ma tu non puoi assolutamente leggere il messaggio.
1: Allora, io scrivo: ci prendiamo un caffè o me ne vado? E lui: no, Ciro. Perché lui quando scrive in napoletano.
0: Ciro.
1: No, Ciro, non riesco. Sto ai piedi di Pilato. Ci vediamo in radio dopo. Questo alle 11:25.
0: Sì.
1: Mo dico io, è arrivato alle 3:15 qui.
0: Ma
1: che cosa hai
0: sai?
1: Fatto per 5 ore per non prenderti un caffè con il tuo
0: ma
1: amico?
0: Questo è un processo
1: ma
0: di intenzione.
1: Ma che non mangi a casa, non fai la spesa, non ma hai figli, non hai un cane. Sei solo come una niente.
0: Ma non ci sono modi gentili per dire a qualcuno non ti voglio vedere.
1: E
0: ho
1: allora
0: trovato
1: questo
0: quello
1: devi fare. Mo giro la telecamera.
3: E tieni da ridere.
0: No, Gilda, allora non ce l'ho. No, ma figurati, non è che ce l'avevo.
1: Ma vabbè, Gilda, come ti permetti? Che si chiama mamma?
0: E chi era, scusa?
1: Ma era una signora.
0: Vabbè, ma dai, tutte le signore sono
1: questo
0: un po' mamme. Allora,
1: comunque
0: scusa,
1: per farvi capire, ragazzi, questo si gonfia la bocca ma quando dice se la riempie.
0: Oh, per avergli detto
1: quando dice noi Corrieri di Kiss il duo non sei niente senza
0: ma
1: di me.
0: Ma per averti detto che non c'ero stamattina che avevo
1: perché
0: un sacco di
1: perché fai sempre questo ogni volta che io vengo da quelle parti e ti scrivo per educazione, per galanteria, non ci sei mai.
0: Ma io sono
1: sei
0: un
1: uno schifo di partner.
0: Sono molto impegnato. Stamattina stavo preparando un po' di cose perché sai che l'ultimo.
1: Sta preparando le coma. Ma che stai preparando? Quattro mutande.
4: Ma cosa devo... non mi sa aprire.
1: Vergognati.
0: Questo
1: io
0: pareva tuo padre. Questo ci metto la figlia.

prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro. Encore un dimanche, je dis à chère.

0: Dimash Mitipil.
1: Allora, ragazzi,
0: Dimash Mitipil.
1: A proposito di Dimash Mitipil,
0: no, ma non è domani Mitipilo, sì.
1: Capito, ormai per me è così. Vabbè, Dimash Mitipil. Okay, okay. Allora, basta parlare di cose brutte, parliamo di cose belle. Perché ci sono dei messaggi.
0: Ci sono dei messaggi.
2: Attenzione,
0: ovviamente, vai.
2: Alfio, devi proprio vergognarti.
0: Ma perché
2: il
0: cosa?
2: Buon Ciro ha bisogno di rispetto. Ma non si fa così con il tuo collega.
1: Grazie, grazie, scusa, grazie, amici miei, grazie.
0: Ma mi chiama 5 minuti prima. Se non sono disponibile, non sono disponibile. Ma scusami.
1: Lascia stare, lascia stare.
3: Brutta persona, Alfio. Ma come povero Ciro.
0: Ma io aiuto anche i bambini, gli anziani ad attraversare la
1: tutti
0: strada.
1: Tutti con me sono. Grazie, amici miei. Parliamo di cose belle, parliamo di me. Parliamo di me, ragazzi.
0: Parliamo,
1: sì,
0: di
1: sì,
0: te,
1: sì. Parliamo di cose belle che accadono.
0: Che cosa è accaduto?
1: Ma tu non sai che è successo prima?
0: Prima
1: sono andato a salutare le mie amiche del centro estetico. Tu,
0: ecco,
1: sai, no?
0: Vabbè,
1: che io
0: sì,
1: le mie amiche del centro estetico.
0: Le incursioni.
1: Sì, perché lì c'è Lucilla che si stava facendo le mani, i piedi, cose.
0: Allora, quando si blocca la dating app, Ciro cosa fa?
1: Ma
0: passa,
1: no,
0: passa
1: non ti
0: l'analogico.
1: Permettere.
0: Dal sei... digitale passa all'analogico, va direttamente sul
1: almeno
0: campo.
1: Almeno vedi c'è qualcuno che è ancora predisposto per questo.
0: Vabbè.
1: Sono andato a salutare le mie amiche.
0: Sì.
1: E ho notato che sono entrate delle nuove amiche all'interno.
0: Attenzione!
1: Di questa attività. E chi sono io per non salutare queste
0: ma
1: amiche?
0: Figliamoci.
1: Ho conosciuto un'amica in particolare.
0: La stanno ascoltando adesso.
1: No,
0: parla
1: no,
0: al microfono, non venire verso
1: non
0: di me.
1: Non lo so, però è giusto dirlo, e che veramente simpatica.
0: Salutiamo le amiche del centro estetico di Ciro, che fa tanto Thailandia, ma che ho detto così, scusami.
1: No, non ti permettere.
0: No, se come lo dici tu.
1: Ragazzi, avete visto che ha detto?
0: No,
1: Alfio Battaglia.
0: Tu dici
1: ha
0: le mie amiche del centro
1: esplicitamente
0: estetico. Sono delle professioniste.
1: No, hai detto
0: che,
1: esplicitamente. Che i centri estetici di tutta Italia sono paragonabili a quelli della Thailandia perché fanno le zozzerie.
4: L'ha detto lui. Ma che stai dicendo?
0: Non l'ho detto.
4: Ma
0: come
4: che
0: lei...
4: messaggio stai
0: bene,
4: dando?
1: Che
0: niente,
1: vergogna.
0: Ragazzi.
1: Comunque, ciao
0: è
1: Rosy.
0: Ciao,
1: è stato veramente un piacere conoscerti.
0: Sei molto simpatica, Rosy, anche se non ti conosco. Mi fido di Ciro che avrà
1: questa
0: valutato
1: la mettiamo per te.
0: Le tue doti empatiche e non fisiche, di sicuro.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Yeah! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss, con Alfio e Ciro. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro, il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Kiss, kiss.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Yes, yes.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Kiss Kiss. Oh my soul. I'ma love you like I've never been loved before. Oh my soul. La musica più bella. Suona solo su Radio.

0: Oh my god, Bruno Mars. Allora, su Radio Kiss Kiss siamo pronti anche per celebrare una giornata mondiale inventata di sana pianta da Ciro, però noi ci crediamo, vogliamo istituirla insieme a te, vogliamo capire di cosa si tratta però prima.
1: Il contentino mi vuole dare.
0: No, volevo che accendessi solo il microfono. Uno ci ha mandato a fare il culo.
1: No, secondo me ha sbagliato.
0: Ah, ok, dici che ha sbagliato, ok.
1: Non ha sbagliato,
0: ce l'aveva con te allora.
1: No, penso proprio di no.
0: Allora,
1: lo posso leggere?
0: No, lascia stare, no. Ma sono quei messaggi di quegli haters che arrivano ogni tanto su WhatsApp.
1: Però è bello perché ti manda a fare un culo proprio.
0: Ma non manda a fare in culo me, manda a fare in culo
1: tutti. Fidati,
0: è
1: te proprio.
0: 347-490-0042, se volete, tra poco siete anche chiamati in causa per i vari argomenti. Intanto abbiamo la nostra sigla, vai.
1: Giornata mondiale, tutto quello che accade. Allora, lunedì 27 luglio, giornata mondiale del... te l'avevo detto io. Tutte quelle persone, capito? Quando tu dici una cosa, magari quando fai... hai un piccolo fallimento,
0: come
1: sbagli
0: no?
1: Una... si mettono, sai, proprio su quel... quel trespolo della superiorità.
0: È vero, quando dicono te l'avevo detto, e io rispondo sempre, non sei stato abbastanza convincente, perché se tu veramente ci avessi creduto in quella cosa che mi stavi dicendo, mi avresti fermato prima. Te l'avevo detto, a cosa serve col senno di poi? E comunque c'è,
1: te l'avevo detto.
0: C'è un libro meraviglioso che si chiama Il piccolo libro degli epitaffi.
1: Eccolo
0: dove,
1: qua.
0: Dove ci sono tutte le scritte sulle tombe delle persone, e ce n'è una che mi fa impazzire, bellissima, che dice I told you that I was sick.
1: E ricordiamo?
0: Te l'avevo detto che ero malato. È così. Giuro,
1: fa molto ridere.
0: Il te l'avevo detto, ci sta.
1: Lo devo leggere questo, perché io vorrei parlare con questa persona.
0: Ma con chi?
1: Portarlo in diretta per capire qual è il problema.
0: Ma figurati.
1: Perché dice voi.
0: Ma non indicare me.
1: Voi siete il fallimento dell'Italia. Il classico scansafatiche che campa di chiacchiere.
0: Ma con chi ce l'ha?
1: Io infatti ho scritto sì, è vero.
0: Ma Alfio, stai parlando solo tu dall'inizio.
1: Ho scritto sì, è vero, Alfio è così.
0: Hai scritto Alfico.
1: E lui ha scritto vaffanculo. Siete la rovina di questo paese.
0: Però scusami, visto che dice che siamo che dice che qualcuno qui è scansafatica che campa di chiacchiere, dall'inizio del programma stai parlando solo tu.
1: Quindi dici che sono io?
0: Secondo me sì.
1: E allora Miguel si chiama questo. Ti
0: Miguel.
1: Prego, ci fai capire perché siamo il degrado sociale.
0: Aspetta, perché Miguel non è che è per forza spagnolo.
1: Vedi, questo è tutto per te, Miguel.
0: Va bene, dai, niente, noi porgiamo l'altra guancia. Miguel, se hai ancora da offenderci perché magari vuoi togliere il tappo a una serie di problemi,
1: sì,
0: che hai.
1: No, perché è giusto, dobbiamo capire perché siamo il degrado.
0: Noi ci dobbiamo rassegnare a questo punto anche per noi, però tutto tra poco.

0: Citeria. Lucilla mi ha insegnato a pronunciarlo così e io così lo pronuncerò sempre. Ciao Madonna, che hai appena cantato nei Corrieri di Kiss Kiss. Che cosa succede adesso?
1: Succede che dobbiamo entrare nella rassegnata stampa.
0: Salutiamo così Miguel, non gli diciamo più niente.
1: Ma quello ci sta mandando a quel paese.
0: Allora,
1: non posso leggerti l'ultimo messaggio che ha scritto, perché è un po' peccaminoso.
0: Non lo devi leggere, dai, sentiamo la sigla della rassegnata, purtroppo.
2: Rassegnata stampa.
3: Passeggiando in bicicletta.
1: Bella, bellissimo, bella, ragazzi, bella. Attenzione, ci rassegniamo per quanto accaduto a Castelfranco Veneto.
0: Esatto.
1: Ricordiamo, non è in Puglia.
0: No, beh, direi, perché Castelfranco Veneto. No, è vero, perché Novi Ligure, per esempio, è in Piemonte. Esatto. Certo.
1: Un padre di 3 figli è stato fermato e sanzionato dalla polizia locale, appunto a Castelfranco Veneto, mentre accompagnava il figlio più piccolo, 6 anni, al centro estivo con la bicicletta. E tu dici, ma qual è il problema? No, c'è la... Tu sai quando guidi la bicicletta,
0: sì,
1: no? Cioè, il bambino l'ho appoggiato sulla canna centrale.
0: Sì, sul tubo.
1: Sul tubo centrale. Stava seduto lì, 6 anni il bambino. Cioè, la polizia l'ha fermata, gli ha messo 27 euro di multa.
2: Bambino,
0: bel regalo,
1: è rimasto male. Io però vorrei dire una cosa, no?
0: Sì.
1: Perché poi facciamo sempre battute, eccetera. Ma quando il vigile ha messo una multa del genere, no?
0: Sì.
1: Ma... non si è sentito
0: perché?
1: Un po' sporco.
0: Vabbè,
1: come perché?
0: Le norme...
1: Non fare il perdente,
0: no, aspetta.
1: Perché oggi ti metto le mani addosso.
0: Ti voglio dire questo, scusami, ritorniamo sempre allo stesso discorso.
1: Tu le regole e le cose, ma sei stato bambino pure tu.
0: Ma non è quello, non è quello. È che se ti beccano, poi
1: chistate, diciamo... non ancora, chi pilo.
0: Ma aspetta, sto dicendo un'altra cosa. Se non mi fai parlare, può essere pericoloso. Ha violato le norme di sicurezza.
1: Sì, ma può essere pericoloso, ragazzi. Ma siamo stati bambini tutti, tutto è pericoloso.
0: Ma se noi cominciamo a concedere tutto, poi ci dobbiamo aspettare.
1: Ma stiamo, raga, ma tu veramente fai, ci sono problemi nella vita, tu vai a andare la multa a uno col bambino sulla canna.
0: Il prossimo che mi viene a dire che le forze dell'ordine, quando c'è qualcosa che non va, guardano dall'altra parte, allora a quel punto mi incazzo. Cioè, fanno il loro dovere e non va bene, guardano dall'altra parte e non va bene, hanno fatto quello che
1: io non posso.
4: Io sei un ipocrita.
1: È un ipocrita. Poi questo qua va a fare le rapine di notte e nessuno dice niente. Tu predichi bene e razzoli male.
0: Io rubo solo cuori.
1: Hai i piedi di Pilato. Lì devi stare.
0: Va bene, niente. Comunque, come me, ci

0: Alvaro Soler su Radio Kiss Kiss. Bella, bella, bella quella che sta arrivando adesso, perché mi sa di estate piena. Ecco, Fabio Rovazzi con
1: Arisa
0: e
1: Nino D'Angelo.
0: Anna Marie. Anna Marie. Questa canzone

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Yes, yes. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro. Yes,
0: yes. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: 31 luglio al 2 agosto con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Radio Kiss Kiss alle 16:46, quando siamo ancora in piena rassegnata stampa per cose che succedono in giro un po' per il mondo, ma questa volta ci stiamo concentrando sull'Italia. Se prima eravamo a Castelfranco Veneto, adesso andiamo in provincia di Bergamo, a Serina.
1: Serina.
0: Ecco, piccola.
1: Allora, attenzione, alcuni turisti hanno deciso di lasciare il comune in cui stavano trascorrendo le vacanze a causa del rumore dei campanacci delle mucche.
0: O per bacco. Inquinamento acustico, secondo loro.
1: No, sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco del paese, perché dice: ragazzi, comunque noi siamo in montagna, non è che io posso dire alle mucche di stare zitte.
0: No, perché,
1: cioè, fa parte del contesto turistico.
0: Il sindaco ha facoltà di firmare ordinanze di silenzio, per carità, però dice: io non posso mica silenziare i suoni della natura. Qualcun altro magari nel post è intervenuto dicendo: i campanacci non sono un suono della natura, ma sono un suono che ovviamente produce in qualche maniera l'uomo che lega il campanaccio.
1: Però c'è da dire che dopo stai due settimane in un posto dove il suono è sempre questo, a un certo punto
0: come prendere un B&B vicino a un campanile. No, però allora il sindaco ha spiegato bene la faccenda e ha detto: oh ragazzi, le campane servono agli allevatori per identificare il bestiame e proteggerlo dai predatori.
1: Ecco,
0: e quelle si spostano, quindi che dobbiamo fare? Cioè, mica possiamo chiuderle in un recinto, poi una volta finito il foraggio, ciaone.
1: Tu che faresti?
0: No, io lo includerei nel prezzo, direi: vado lì e so che c'è quello. È come andare in riva all'oceano e lamentarsi del rumore delle onde. Come fai? Così.
1: Sono d'accordo.
0: Incapace di dire qualunque cosa in questo momento, se non parolacce nei miei confronti, Ciro tace.
1: No, ma perché tu sei neutrale, stai sempre in mezzo.
0: Class Animals.

Cash America Inc. Noi dall'America andiamo invece in Australia, perché il nostro History Kiss parte da un presupposto, cioè un momento vero vissuto dal cantante di questa band Colin Hay, che scrisse il brano quando viveva a Melbourne in un complesso e i suoi vicini di casa erano degli spacciatori. E lui ha raccontato che durante la notte tante persone bussavano alla sua porta sbagliando appartamento, cercando la loro dose. Evidentemente andavano lì già, insomma, belli e fatti. C'è un famosissimo riff di sassofono che nacque quasi per caso, diventato iconico, Men at Work con Who Can It Be Now.

0: dal 1981.
1: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
0: Le 20 in punto, buona serata a tutta, a tutti da Benny, benvenuti a casa Kiss Kiss, portami a casa Kiss Kiss fino alle 21 con una seconda parte che sarà dedicata almeno in partenza ai prezzi del carburante, visto che portami a casa Kiss Kiss proprio presuppone uno spostamento e un movimento, vi porteremo a casa gratuitamente e visti i tempi è già tanta roba, anche se dobbiamo anche dire che proprio qualche oretta fa il governo ha stanziato nuove misure per venire incontro un po' a questi prezzi fuori norme, fuori misura del carburante, ne parleremo tra qualche istante. Subito la musica più bella, On My Soul, la voce è quella di Bruno Mars.

Sapphire con Ed Sheeran, prima ancora Heaven con Emily Sandé, Bruno Mars on My Soul, la tripletta delle 20. Buona serata a tutti da Benny da Radio Kiss Kiss. Portami a casa Kiss Kiss, dicevo, vi portiamo comunque a casa o in giro per l'Italia in maniera totalmente gratuita, ed è già un qualcosa di importante visti i prezzi alla pompa, come si suol dire, degli ultimi tempi. Addirittura da ieri sta circolando questa notizia e questa foto con il distributore più caro d'Italia in quel di Milano, con il diesel a 2,70 al litro e la verde a 2,69. Capirai, insomma, prezzi da enoteca, prezzi pazzi, proprio in concomitanza poi con il maggior numero di spostamenti in auto degli italiani per le vacanze estive. Ma proprio nel pomeriggio c'è stato il Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che ci sarà uno sconto sul gasolio di 17 centesimi al litro tra accise e IVA, questo fino al 6 agosto. Poi ha aggiunto che il 4 agosto si rincontreranno, si siederanno di nuovo intorno a questo tavolo. Io vorrei tanto star lì a sentire come approcciano e cosa dicono. Comunque il 4 agosto si valuterà l'evoluzione della situazione e i prezzi, per vedere poi cosa fare eventualmente dopo il 6 agosto se i prezzi non dovessero scendere. Ai, mi viene da dire proprio così. Ai, è una vita dura, è un mondo difficile, come cantava Tonino Carotone. In ogni caso si parlava anche di interventi sul tabacco sopperire a questo sconto. Non ci saranno, insomma, accise ulteriori sui tabacchi, questo per consolare i fumatori.

0: Cavana con la voce di Rahman e la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Quindi la notizia di questa serata è che il governo ha ripristinato questo sconto delle accise, però solo sul gasolio, attenzione, quindi chi ha la macchina diesel, in sostanza chi ha la verde benzina dalla regia, quindi mi fa, se ho capito bene, hai la benzina? Quindi niente. Ah, diesel, vabbè, quindi tutto sommato, anche se poi dobbiamo dire che il gasolio costa attualmente in media 2,18 euro al litro, quindi con questi 17 centesimi in meno il prezzo dovrebbe tornare e aggirarsi intorno ai 2 euro, quindi capirai, comunque molto alto. Dalla mezzanotte del 28 luglio, quindi di domani, fino al 6 agosto almeno, ci sono questi sconti solo per chi ha un'auto con il diesel. E siamo tra le nazioni comunque più care in assoluto, da uno sguardo alla mappa europea, soltanto la Danimarca ha i prezzi del carburante più cari dei nostri. Io ricordo davvero con la lacrimuccia e con tanta nostalgia il 2000, e qualcuno insieme a me lo ricorderà, quando la benzina costava 0,97 al litro. Tempi di una volta che non torneranno più.
1: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.

0: Chissà te che prima di un debutto respiri a fondo e ti concentri sulla parte. Chissà te che ami fare passeggiate con i tuoi amici a quattro zampe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Kiss.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Kiss.
7: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
5: La musica più bella suona solo.

È proprio estate, ragazzi. Estate con Mark and Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Parlando di costi e di prezzi del carburante, con nostalgia ricordavo il 2000 quando la benzina scese a 97 centesimi al litro. C'è Corrado che scrive: ma se era ancora con, era nella fase di transizione, no? Lira euro, ho fatto una conversione perché costava intorno alle 1900 lire, ma parlare di lire insomma adesso non avrebbe senso, quindi ho fatto già io chiaramente una conversione. Poi c'è Alessandro che scrive: troppo caro, speriamo vengano applicate su tutti i tipi di carburante questi sconti, nel caso specifico 17 centesimi sul diesel. Ma io rilancio allora la cosa, ecco, fossi tu ministro, ok, quale sarebbe il prezzo giusto del carburante? Perché poi anche questo bisogna dire, no? Noi non ci accontentiamo mai, chiaramente è una piccola cosa, un piccolo aiuto questo, ma chiaramente non è magari sufficiente. Ma quanto dovrebbe costare la benzina in Italia in questo momento? Poi c'è anche chi, per farci soffrire un po' di più, per mettere il dito nella piaga, si manda una foto da Tenerife dove la benzina costa intorno a 1,44 euro, insomma, per il diesel 1,59 euro. Insomma, davvero prezzi molto molto più contenuti rispetto ai nostri. Certo che trovare una quadra è davvero molto complicato. Basta mettersi comodi di ascoltare Portami a casa Kiss Kiss.

Ok, il prezzo del carburante è quello giusto, 1,50, 1,60, 1,70 euro, ognuno sta dicendo la sua, insomma, su quanto dovrebbe in realtà costare il carburante vista la vita del 2026. Ma al di là di questo, volevo salutare Maurizio che scrive: sono tornato domenica da Sharm, la benzina lì costa 50 centesimi al litro. E Mauri, però potevi tornare con una tanica per noi, cioè piuttosto che la calamita o qualche cosa, porta un po' di benzina ai nostri amici di Radio Kiss Kiss. Saluto anche Mattia e Federica che sono di ritorno da Monopoli verso Benevento, felici per la vacanza, tristi non per il costo del carburante, ma perché domani si lavora. Ma è sempre così, quando si ritorna c'è sempre quella sensazione agrodolce. In ogni caso, giusto per darvi una dritta, ho chiesto a quella che è intelligente lì, ho detto: ma almeno far rifornimento la sera conviene rispetto a farla di giorno? Pare di sì, per motivi fisici, proprio di chimica, per cui magari un consiglio, un trucchetto è fare comunque carburante la sera, perché mettereste comunque nel serbatoio qualcosina in più rispetto a domenica mezzogiorno in punto, per esempio. Perché dico domenica mezzogiorno in punto? Perché c'è Gisèle con Dimanche midi pile. Encore un dimanche qui s'achève.

Ligure andiamo e salutiamo tutta la Liguria, perché è il singolo estivo di Saif in collaborazione con Brescia e il pezzo si ispira proprio alla tradizione della scuola genovese e alle sonorità di artisti storici. Il singolo estivo di Saif si intitola Parlar d'amore, del nostro New Kiss.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro, il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.

Tame Impala con Jenny e Dracula. Peraltro esistono centinaia di film dedicati alla figura del Conte Dracula, il personaggio letterario più adattato nella storia del cinema. Ci sono oltre 200 film dedicati e i cinema italiani vivono un momento splendido. Non incassavano così tanto da oltre 30 anni. Il 2026 è stato finora eccezionale in tutto il mondo, soprattutto in Italia, e anche la programmazione estiva promette proprio bene. Maggio di quest'anno è stato il più redditizio mai registrato da quando esistono le rilevazioni Cinetel, cioè dal 1995, quindi tanta roba. Stiamo a 60 milioni di euro per il mese di maggio, e molto si deve a film che hanno trainato anche dall'inverno scorso, come Buen Camino di Checco Zalone, poi Super Mario, Michael, clamoroso il caso di Il Diavolo Veste Prada 2, che ha incassato bene in tutti i paesi ma da nessuna parte come in Italia, e adesso c'è Odissea, che è già quasi 4 milioni di incasso al box office. E se si parla di cinema, c'è una cosa che si lega in maniera indissolubile ad ogni film, e ne parliamo

Beh, andiamo in sala a vedere un film e cosa facciamo? Cosa compriamo? Cosa mangiamo nel mentre? Lo compriamo questo secchiello? Sì, il popcorn che si lega in maniera indissolubile alla sala cinematografica. Il popcorn e i popcorn sono da sempre una delle principali fonti proprio di guadagno per le sale, perché costano poco, si possono conservare per tanto tempo, la preparazione non richiede una manodopera molto specializzata e soprattutto né attrezzature troppo costose, poi il ricavato dei popcorn resta quasi interamente alla sala rispetto a quello che succede con i biglietti. Poi mettici che in America c'è la moda e il trend anche dei secchielli personalizzati per i film, tanto che per l'uscita di Odissea sono stati messi in vendita due secchielli per i popcorn. Uno riproduce il cavallo di Troia, l'altro la cinepresa IMAX con cui Christopher Nolan ha girato il film. E ovviamente, secondo voi, quale è andato esaurito prima? Il secchiello che costa di più, quello a forma di cavallo di Troia, che costava, usiamo il termine giusto, $70. $70 per il popcorn col secchiello personalizzato, che diventa anche un oggetto da collezionare. Ma tutti sti popcorn, io ho la gola secca, avrei voglia di bere qualcosa. Ah, c'è Tommaso con la Coca-Cola agitata, vai!

matrimonio e poi questo singolo che tra le colonne sonore estive di questa estate, come dire, frizzante, effervescente, agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso. Abbiamo concluso questo primo appuntamento della settimana di Portami a casa Kiss Kiss, chiaramente con un history kiss che, a differenza però di molte ballate degli anni 80, non parla di amore generico, ma si ispira a una storia vera vissuta durante il conflitto nord irlandese. Le barriere citate anche nel testo sono proprio quelle fisiche che dividevano i quartieri cattolici da quelli protestanti in quel di Belfast. Spandau Ballet con Through the Barricades dal 1986. Io ringrazio e saluto Roberta in regia, abbraccio Stefano Piccirillo già pronto per le prossime tre ore con Io, Tu e Kiss Kiss. Noi ci sentiamo domani tra le 19 e le 21 e da Benny Kiss Kiss a tutti.

Ma buonasera. C'è io, tu e Kiss Kiss. Saluto il mio amico Benny, che non l'ha detto in onda, ma è uno dei più bravi uomini a guidare l'automobile e a fare manovra, perché ieri sera eravamo insieme a bere una cosa da buoni amici, da vecchi amici. A un certo punto ha trovato un posto parcheggio che neanche Verstappen nel sorpasso a Hamilton ieri al Gran Premio di Formula 1. Ciao amico mio, a domani alle 19 con Stefano Piccirillo che vi sta parlando, tra un disco che gira, una storia da dire, un'altra voce, la vostra, che mi farà impazzire anche questa sera di gioia. Si parte con io, tu e Kiss Kiss e con Samurai Jake.

Estate italiana 2026, Samurai J, abbiamo fatto anche la rima baciata, perché questa è la radio dei baci, Radio Kiss Kiss. Saluto immediatamente Marcella al 347-490-0042. Voglio venire anch'io a bere qualcosa con te e Benny, ma siete benvenuti. Ragazzi, noi siamo i conduttori socievoli e molto molto umani. Quando volete organizzare una cosa, una cena, un aperitivo, nel mio caso lavorando dalle 21 alle 24, un dopo cena, bere qualcosa e fare tardi, io mi ci tuffo molto volentieri, così come ci tufferemo in questo inizio settimana di fine luglio negli artisti più importanti della storia della musica nella prima parte di O2 e Kiss Kiss. Innanzitutto il girl power, cioè il potere alle donne. Chi coniò questo termine? Una formazione punk, le Bikini Kill, ma reso un fenomeno pop di massa dalle Spice Girls per incoraggiare le ragazze a credere in se stesse. E poi entrò ufficialmente questa frase girl power, composta da due parole, nel dizionario di lingua inglese nei primi anni 2000, ma soprattutto questa sera nei Top Artist celebreremo delle ricorrenze. 30 anni da Wannabe, quando tutti a casa avevano il poster, la bambolina, la spilletta delle Spice Girls, ogni ragazza studiata per essere esclusiva, essere fidelizzata appunto con il suo clone dall'altra parte del giradischi o della radio. E poi il famoso Zig Zig A, che ritroverete in Wannabe.

e lì scattò un fenomeno di proporzioni cosmiche, con tutte le dive Spice Girls in giro per il mondo a far festa, a celebrare la pubblicazione di ogni singolo. Sono stato un fortunato nella vita per più occasioni, e una di queste è stata proprio la festa delle Spice Girls quando lanciarono il loro album dopo l'anticipazione di Wanna Be, e dove io, da bravo ragazzo italiano curioso, mi sedetti dove dovevano partire i fuochi artificiali, cioè dove c'era quel tasto un po' così. Infatti i bodyguard all'interno di quella festa mi rivolsero delle parole tipo "Oh, what's up man?" e cose del genere. Non sto facendo niente, sto bevendo un drink con il mio collega italiano, eravamo in due a rappresentare la radio italiana, io e Marco, che saluto, e niente, e vedevamo questi grossi uomini contro di noi senza aver fatto nulla, semplicemente se ci spostavamo di un centimetro partivano i fuochi in anticipo con la scritta Spice Girls sul tamigi, e il che avrebbe provocato delle conseguenze, perché le Spice Girls ancora dovevano arrivare alla festa. Tutti gli artisti top, a proposito delle celebrazioni, 30 anni da If You Wanna Be My Lover, ma anche 25 tondi tondi per una canzone che parla di sensualità, Baila Baila Morena, di leggerezza sulla pista da ballo e di tanti incontri, la hit firmata da Z.

Under the Moonlight, Sugar, Zucchero Fornaciari, il prossimo giugno 2027 a Milano farà proprio una festa dedicata dal vivo alla celebrazione dei 25 anni di Baila, Sexy Thing, e naturalmente un album che ha scritto la storia come tanti altri della sua discografia. 13 minuti dopo le 21, i Top Artist. Beh, devo dire, ascoltando le canzoni di molti anni fa, tanti genitori all'ascolto poi fanno il passaggio di testimoni. Ad esempio Giovanna mi dice: buonasera Stefano, una bella storia di girl power. La mia ragazza è stata al suo primo concerto senza di me, cioè senza la mamma per la prima volta, ma con altre due mamme e tre sue amiche. Andata a vedere The Weeknd, immagino, sì, ho indovinato, infatti a Milano. È andato tutto benissimo, sai che ansia, le mamme. Perché le mamme ai concerti facevano le scatenate e quindi pensavano la stessa cosa alle figlie. È sempre quello il gioco dove si tramanda il divertimento tra generazioni, tra genitori e figli. Adesso vi faccio emozionare davvero. L'inventore della Dream House. Ragazzi, sono passati 30 anni. Roberto, il suo nome alla grande anagrafe, dopo il suo ritorno da un viaggio in Germania, aveva visto le terribili immagini di giovani vittime della guerra nella ex Jugoslavia sui sedili posteriori delle auto. Voleva creare una traccia rilassante e pulita per far rallentare i conducenti in discoteca alla fine della notte e ridurre gli incidenti stradali. Registrato a casa sua con apparecchiature economiche nel 1995 e pubblicato nel 1996. È caratterizzato da un riff di pianoforte molto ipnotico, molto sognante, e nacque questo fenomeno ufficialmente chiamato Dream House. Ma soprattutto tutti abbiamo nel cuore Robert Miles e questa canzone, non solo per effetto nostalgico. Inizia un bel viaggio in macchina con Radio Kiss Kiss, con io, tu e Kiss Kiss. E alza il volume, ne vale la pena. Ti introduco Children, che è la storia dell'Italo Disco che fece il

0: l'unica infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss
1: Way! Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Yes,
4: yes. Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella.
6: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Kiss, kiss. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da Unieuro. Kiss,
8: kiss. Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Kiss, kiss.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
2: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta,
7: ti voglio bere.

Ma la bellezza di questo duetto, le vibes positive, cariche di emozione con la musica più bella di Radio Kiss Kiss, Prima di te, poi il silenzio a cena, raccontato da Emma in una relazione di coppia con la presenza di Fabri Fibra, si chiama Antidroga. Il 27 luglio 1984 veniva distribuito in tutte le sale cinematografiche del mondo un film musicale cult che mise in evidenza definitivamente il genio di Prince, e sto parlando di The Kid, il personaggio da lui interpretato in Purple Rain, giovane talentuoso musicista di Minneapolis interpretato proprio dal genio, diviso tra il successo sul palco del celebre locale First Avenue e una vita familiare difficile segnata da un padre violento. Nacque il fenomeno Purple Rain.

I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. Non ho mai voluto causarti dispiacere, non ho mai voluto causarti dolore. Forse uno degli attacchi più teatrali ed emozionanti, e chi lo fece? Roger Nelson Prince, che ci manca davvero tantissimo, devo dire, questi ultimi anni per produzioni, cose a sorpresa, mille appellativi, mille AKA, da The Prince and the Revolution come nome originale, passando per Tough Cup, per Symbol e tante operazioni che lo hanno rese celebre davvero. Stereophonics, estate 2003, questa è Maybe Tomorrow.

0: Tu ascolta sempre Radio Kiss Kiss, ti facciamo vivere da pascià nel senso letterale del termine, ti trattiamo non solo come un pascià ma ti portiamo al pascià di Ibiza per il closing party, un altro momento loco gordo con Loco Loco Contigo. Andate su kisskiss.it per tutte le indicazioni, basta mettere insieme tutti gli ascolti di questa canzone con cosa c'è all'interno di speciale che abbiamo inserito da qualche giorno a questa parte e il gioco è fatto, entri nella comitiva dei potenziali ospiti di Radio Kiss Kiss appunto per il closing party di Gordo al Pascià di Ibiza.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua, è arrivata la nuova app ufficiale.

E sono trascorsi 3 anni da tutto questo 2023, quell'estate che me l'ha stata fa, cantava Tropico Davide Petrella, uno dei più grandi autori, ma quando fa l'interprete ci fa emozionare davvero con la standing ovation dei peli sulle braccia, belli.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Kiss Kiss.
3: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
5: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
6: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Kiss, kiss.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Yes, yes.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
0: Kiss Kiss.

che luna che c'è stasera, e grazie per le vostre foto via WhatsApp 347 490 0042, comitiva di O2 e Kiss Kiss. Luna gibbosa crescente al 95.8% del totale del disco lunare, ma in particolare questa sera ci sarà un evento ancora più suggestivo intorno alle 23 fino alle 2.33 del mattino, perché c'è il bacio della cometa che arriva. Se hai un telescopio, se hai una lente d'ingrandimento ma davvero gigante, se hai un semplice binocolo, puoi vedere questo spettacolo che a occhio nudo un po' però devo dire si inizia con il cielo d'estate, con un sacco di cose spettacolari da vedere col nasino all'insù. Le più classiche, insomma, durante il mese d'agosto sono le notti delle stelle cadenti, e quindi c'è il grande appuntamento verso la metà di agosto dove tutti stanno lì a cogliere quel momento anche scaramanticamente. Porta bene, porta bene, l'hai vista, non l'hai vista, stiamo lì col naso all'insù, andiamo in spiaggia a guardare il cielo, in bocca al lupo.

0: detto me.
1: Non ancora trentenne, ma parla come un uomo maturo di 50 e Fulminacci l'abbiamo conosciuto molto meglio quest'anno grazie a Sanremo e non solo, e grazie anche a Maledetto Me. Questo Io, Tu e Kiss Kiss, sei degli anni 2000, quando eri innamorato all'inizio degli anni 2000, ti organizzavi la serata senza la chat di gruppo, magari una telefonata ancora sul fisso, un bigliettino, ci si vede in giro, detto a voce, masterizzavi un CD con le canzoni che ti facevano pensare a lei e lo regalavi, stampavi le foto da appendere alle pareti della tua cameretta, aspettavi l'intervallo sperando di incrociarla poi nei corridoi della scuola, oppure aspettavi un SMS per ore e quando arrivava lo si leggeva 10 volte. 20 volte, cioè non era un SMS, era un estratto conto dei sentimenti. Tra poco c'è un History Kiss.

Esatto, chi ha visto come Marco 4 matrimoni e un funerale mi ricorda anche la sposa americana corteggiata fino all'ultimo da Hugh Grant, ma poi passò a vita amorosa con altra persona, il predestinato, il promesso sposo. Colonna sonora dei Wet Wet Wet con Love Is All Around, un gruppo scozzese famoso in particolare anche qui in Italia per questa e un'altra canzone bellissima intitolata Sweet Surrender. Sono le 11 e la sera, ma d'estate è come se fossero le 8, cioè è come se la serata dovesse ancora decollare o comunque in tanti sono già in corso di svolgimento. Con lo stare svegli ascoltando Radio Kiss Kiss vi dico infinitamente grazie, anzi semplicemente grazie. Tra poco facciamo anche una battle 70-80, intanto la nuova di Gaia, già un successo, si chiama Bossa Nostra.

0: Katie Tunstall con Other Side of the World. In queste sere d'estate c'è la convivenza, soprattutto durante la settimana in autostrada, tra i nostri amici autotrasportatori che viaggiano tutto l'anno a portare ogni ben di Dio e i turisti che fanno le partenze intelligenti, cioè chi parte la sera del lunedì, del martedì, del mercoledì senza affollare troppo l'avvicinamento o lo stesso fine settimana. Quindi movimento in autostrada e anche, mi auguro, maggiore comprensione degli autotrasportatori che qualche volta si lamentano con me e dicono: Stefano, ci sono quelli che non girano mai, non viaggiano mai una volta l'anno. Abbiate comprensione, la comprensione salverà il mondo. Prima abbiamo parlato di micro vacanze.
1: Radio Kiss Kiss, buonasera. Io sono Gabriella di Barletta.
0: Ciao.
1: In effetti faccio tutto spezzettato durante l'anno. Recentemente a giugno in Sicilia, Taormina e Punta Secca, e a luglio Alghero e Sassari.
0: Caspita.
1: Poi si vedrà. Ciao,
0: bello,
1: un
0: bello.
1: Abbraccio Radio Kiss Kiss.
0: Un tutorial sulla micro vacanza, semplicemente grazie ascoltatrice della comitiva. Tra poco una sfida 70-80.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

Il tuo DNA musicale è 70-80, quanto sei tormentone estivo, ascoltatrice e ascoltatore. Fai il tifo per gli anni 70 o gli 80? Facciamo un esempio.

0: White, firmato Alan Sorrenti, anni 70, tu sei l'unica donna per me. Se sei tormentone estivo, anni 70, 347 490 0042.
1: Che idea.

idea? Ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Tormentone estivo 80, scrivi 70-80, qui un pensiero speciale al grandissimo Pino D'Angiò che ci manca tantissimo. Che idea, ma quale idea? Rifatta poi dai Flaminio Mafia, ripresa all'estero anche dai Madison Avenue con il titolo Don't Call Me Baby, insomma tanti riferimenti per un grand'uomo che ci manca tanto. Scegli quanto sei tormentone estivo, sei 70 o 80?

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Noemi, tu cosa fai questa sera? Beh, siamo a conoscenza grazie ai vostri messaggi, ma soprattutto sabato sera avete un altro appuntamento imperdibile con il Kiss Kiss Way, il grande spettacolo che diventa televisivo con il meglio delle quattro date che sono andate in scena durante la prima parte dell'estate 2026, TV8 sabato 21:30 Kiss Kiss Way, così come su Sky 1 e così come su Kiss Kiss TV ovviamente. Grazie anche per gli ascolti di sabato sera in televisione, grazie per la vostra presenza fisica, non mancheremo e non stiamo mancando neanche con un'ulteriore presenza in TV su TV8 sabato 21:30, chat come avete fatto con gli amici o facciamo pizzata, cena, terrazzo amici e poi ci guardiamo Radio Kiss Kiss in televisione. Grazie amici.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Negli ultimi minuti sono stati segnalati dai nostri ascoltatori grida di gioia. Taylor Swift! Evviva! Ah! Siamo pronti anche per festeggiare questa sera all'interno di O2 e Kiss Kiss con la comitiva 50 anni di questa meravigliosa radio che state ascoltando, perché torna 50, la pallina c'è, il croupier ormai in costume da bagno da qualche settimana a questa parte, e poi individuiamo tanti anni, tante emozioni da sbloccare per voi. Ad esempio, negli anni 70, se ti dicevano fricchettone, tu rispondevi. Oggi, nel 2026, sei un fricchettone. Che cos'è? Era il termine per definire i giovani un po' alternativi, quelli hippie vicini alla cultura underground. Poi c'era il compagno e collega, cioè parole fortemente polarizzanti che definivano immediatamente l'appartenenza politica o sindacale di un individuo. Compagno, come va? Gli anglicismi musicali, si iniziava a piazzare l'inglese un po' ovunque, complice il successo della disco music, disco, oppure il termine punk e l'immortale da sempre, ma anche prima degli anni 70, rock and roll e reggae, soprattutto perché il re del reggae esplodeva definitivamente con Jamming. Sto parlando di Bob Marley, che ha una storia pazzesca, perché il brano nasce in un periodo di forte tensione dopo il fallito attentato alla vita del cantante in Giamaica. Infatti la scrisse a Londra in un periodo di esilio e divenne un inno mondiale. Ma scopriamo esattamente l'anno.
0: 1977.

I Wanna Jam With You. Il reggae e il suo re Bob Marley, oggetti ricordati in questa canzone, un'amaca. Sicuramente le scarpe da togliere, piedi nudi e un'atmosfera quasi stupefacente, è la legge del reggae. 1977, così abbiamo cominciato con 50, questa sera grandi festeggiamenti e grandi emozioni. Dai 70 agli 80 è davvero un attimo. A proposito, la battle 70-80 di qualche minuto fa, conquistata da Pino D'Angiò grazie ai vostri voti. E negli anni 80 c'era un film cult che ogni volta che lo rivedo, devo dire, indipendentemente dagli anni di appartenenza e la carta d'identità, ti fa morire alle risate, che era Vacanze di Natale, direttamente da New York. Arriva a Cortina Roberto Covelli, Christian De Sica, insieme alla sua fidanzata americana, ricordate Samantha, in quel film Carina Huff, e il rampollo presenta così la dimora. Residenza Covelli, il palazzo d'inverno di papà e mamma. Samantha, secondo te stiamo messi male? No, dimmi tu, stiamo messi molto molto male? Colonne sonore pazzesche in quel film. C'era l'Italo Disco di Gazebo con I Like Chopin, che faceva un po' da colonna sonora finale a un finale non molto divertente ma quasi melancolico, mentre c'era Sunshine Reggae. E incredibile ma vero, il reggae si può fare anche in Danimarca, perché i laid back arrivavano proprio dalla Scandinavia e caratterizzarono le estati di inizio anni 80. Ma quale in particolare? Lo scopriamo con la nostra roulette.

AIDS già nel 1983, cioè non è un termine degli anni 20 e basta. Ad anticipare la nuova terminologia, moltissimi anni fa, il laid back dalla Danimarca con Sunshine Reggae. Beh, primo momento di 50, molto reggae, molto estivo, con Sunshine Reggae, con Bob Marley and the Wailers. La costiera amalfitana, dove la puoi portare? Forse non all'idroscalo, e questo è il tema di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: C'è Olivia Rodrigo che sta bussando alle porte di 50 per entrare nei mitici 50 anni di Radio Kiss Kiss. Ragazza mia, sì che devi lavorare ancora, magari un giorno ti ritroveremo in questo appuntamento speciale dove 5 decadi vengono suonate tutte le sere con tanti riferimenti. Ad esempio, vi porto negli anni 10. All'inizio è l'esplosione dei meme e anche dei famosi youtuber. C'era Ciccio Gamer 89, che era l'iconico youtuber italiano, che iniziò a consolidare la sua forte presenza online proprio in quel periodo, ponendo poi le basi per i futuri meme. Ma un meme che andava fortissimo quell'anno era il side-eye claw, cioè lo screenshot ravvicinato di una bambina sul seggiolino dell'auto con uno sguardo visibilmente scettico e giudicante. È diventata la reazione perfetta per ogni situazione assurda poi inserita all'interno dei post o degli stessi meme. C'era Nesli che nel 2005 pubblicò un pezzo intitolato La fine, che passò, non dico inosservato naturalmente, però comunque non ebbe un successo tipo boom hit globale. Ci pensò Tiziano Ferro, che ne fece una cover di grandissimo successo negli anni più avanti e lanciandola poi ufficialmente come singolo esattamente quell'anno lì, che viene segnalato attraverso il pronostico della pallina che dovrebbe cadere nell'anno giusto. Giusto, croupier? Senti,
0: 2013.
2: Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuto.

in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

sembra vero, che non lo è mai sembrato. Facile dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quante ne vorrei fare, ma poi rimango fermo. Guardo la vita in foto, è già arrivato un altro.

0: male.
1: E a differenza della frase e della parola, in particolare migliorerò, domani sarò migliore, raccontato e cantato così in modo egregio da Tiziano Ferro, vuol dire tanto nel peso di una relazione. La canzone è davvero molto emozionante, che ha toccato le corde del cuore dei nostri ascoltatori, ma tutto questo accade all'interno di 50. Torniamo agli anni 90, programmi TV cult. Beh, il re dei programmi è il primo che ha stabilito il ricongiungimento in studio da parte di persone lontane nella vita e che si sono riviste in uno studio televisivo era sicuramente Carramba, che sorpresa, con la mitica Raffaella Carrà. E poi c'era la zingara Cloris Brosca con La luna nera, attenzione, all'interno di un programma molto divertente e molto ben fatto come Luna Park. C'era l'esplosione dell'Italo Disco anni 90 da un bel po', siamo nel bel mezzo di quella decade, cantata in spagnolo, questa è davvero una grande sorpresa. L'avete ballata almeno una volta nella vita, ma forse una è molto poco. Il progetto è anche un acronimo G e come Empoli M. Gem, e si ascolta che è un piacere. Quiero volar. L'anno giusto, dai, e si va a ballare.
2: 1995.

È successo davvero, bel dono anni 90, i Gem italiani e poi l'Italo Disco cantata in spagnolo. Quiero volar por cielo y mar, quiero que el viento del amor me haga vibrar. Questa è la festa che capita tutte le sere all'interno di YouTube e Kiss Kiss, e domani ritorna 50. Grazie Roberta per la regia, ci salutiamo con gli anni 70 che tocchiamo con il fenomeno Sister Sledge, scoperto prodotto dagli Chic di Nile Rodgers. Non solo Lost in Music, non solo All American Girls, ma il concetto oggi si direbbe di condivisione esteso come valore assoluto alla massima potenza. Una family come quella di Radio Kiss Kiss, we are family. Ci ritroviamo domani alle 21, io tu e Kiss Kiss, e da Stefano Piccirillo Kiss Kiss a tutti.

0: Yo, baby. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss. La musica più bella.

0: la notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.